0: Cavoli, come è successo a Torino?
1: Ah, vedi?
0: La ricordi la ragazza simpatica?
1: Sì, sì, sì, lei fa come, non so, c'era un mago famoso che si chiamava Gennaro D'Aurea, che io non sento più, che diceva delle cose alle persone, poi sbagliava e poi diceva, ah no, io volevo, li sbaglia tutti, però poi ci arriva piano piano con qualche suggerimento. Sì, sì, ma no, stavo scherzando, avevo capito che sei della Vergine, ho detto Capricorno così per
0: no,
1: dire.
0: No, no, però ultimamente ci becco, va, sì, bene.
1: Va bene.
0: Allora, tra un po' arriva l'oroscopetro, per cui che segnalateci il vostro segno.
1: Tu che stai ascoltando la radio, di che segno sei?
0: Di che segno sei?
1: WhatsApp audio o di testo 347 490 0042. Torniamo a bomba sugli aperitivi. Abbiamo Donatella da Marsala. Siamo in Sicilia all'aperitivo. È una moda che
0: meraviglia.
1: È partita molto a Milano, diciamo, lo ricordiamo. È partita tutta da lì e dal Veneto, un po' dove è nato lo spritz.
2: Famoso happy hour.
1: Il famoso happy hour milanese, che poi si è diffuso così su tutto lo stivale. È un po' come la frutta realistica, no? Che invece sta avendo tanto successo anche nella nostra regione. Ovunque tu vada, anche in Piemonte, abbiamo visto a Torino frutta realistica in ogni dove.
0: Allora.
1: E adesso invece l'aperitivo. Abbiamo Donatella. Ciao,
0: ciao Donatella.
1: Donatella.
3: Buongiorno, ciao ragazzi.
0: Buongiorno. Allora, come stai? Bene?
3: Sì, bene, si va al lavoro.
0: Si va al lavoro. Tu sei una di quelle che fa l'aperitivo, cioè ti piace proprio concederti questo spazio di tempo per chiacchierare, per bere qualcosa?
3: Sì, lo facciamo, anche perché abbiamo il tramonto più bello d'Italia, secondo
1: me. Vabbè, te la stai tirando un po', Donatella.
0: È vero, però c'ha ragione.
1: Non dire cazzate però... alle 7.43 del mattino.
3: Scusa,
1: ma come fai a dire a uno che sta in Costiera Amalfitana, che sta a Viareggio, che sta sulla
3: Versilia? Vista Isola Ega di Favignana, Levanci e Marettimo.
1: Ma non me ne frega niente, perché da casa mia si vede un tramonto bellissimo. Io abito a Salerno, perché tu devi dire che il tuo è il più bello
0: ha
1: d'Italia?
0: Ha detto tra i più belli.
1: No, ha detto è il più bello.
0: Ha detto tra i più belli
3: per
0: del mondo addirittura, vero?
3: Ma vengono da tutto il mondo per vedere il nostro tramonto.
1: Eppure da me vengono da tutto il mondo. Che ne sai tu chi viene da me a vedere il tramonto?
0: Va bene, dai, il tramonto più bello è il mio. Come sta?
1: Dai, vuoi mettere a Napoli, vista Vesuvio da un lato, il mare, o solo cielo, o mandoline, o putipù, e là è il tramonto. Tu ce l'hai tutte queste cose? A Marsala?
3: Queste cose no, abbiamo cose ancora più belle.
1: Ecco qua, ma questa proprio è
0: brava,
3: aspettiamo,
0: brava,
3: ragazzi, aspettiamo.
1: Però posso dire, ma Donatella, mi piaci molto, perché proprio sei una che difende, diciamo, fino alla fine la sua terra, e questa cosa mi piace tantissimo. Brava.
3: Io sono stata a Napoli un mese fa e mi è piaciuta tantissimo. Bella, bella.
0: Era la prima
3: bella,
0: volta,
3: quindi...
0: la tua prima volta a Napoli?
3: Sì, sì, sì, la prima
0: davvero?
3: Volta.
0: Ti è piaciuta?
1: Però...
0: sì.
1: Però l'aperitivo a Marsala è un'altra cosa, è vero?
3: L'aperitivo a Marsala è un'altra cosa. Allora, ragazzi, io vi aspetto, provatelo e poi ne riparliamo.
1: E poi ne parliamo, va bene.
0: Va bene, quindi aperitivo, sei una di quelle che fa l'aperitivo. Sei d'accordo con la scienza secondo cui l'aperitivo allungherebbe la vita alle persone?
3: Sì e no, dipende, perché qua è molto costoso, per esempio. Magari allunga la vita, sì, a livello economico no.
1: Quanto costa
3: dire?
1: Andare a fare un aperitivo con le amiche, mediamente, dalle tue parti?
3: Quanto costa?
1: Sì.
3: Anche 20 euro a persona.
1: 20 euro a persona.
0: Euro.
1: E che cosa ti
0: da
1: servono?
0: Quello che prendi.
1: Cosa ti servono?
3: Sì, dipende cosa prendi. Sono taglieri di salumi, oppure taglieri quelli salumi di mare, perché qua abbiamo tutte le cose a base di tonno.
1: Ok.
3: Oppure puoi prendere le bruschette sempre a base di mare o a base di terra, e poi i vari...
0: I vari drink.
1: La tonnara di Scopello è in provincia di Trapani, giusto?
3: No. Scopello e Palermo.
1: Scopello e Palermo. Ah, ok.
3: No,
1: perfetto.
3: Qua noi tutto Favignana, il tonno viene da Favignana, diciamo.
0: Ma tua nipote è a Favignana, Pippo?
1: Ah, sì, chi delle mie nipoti?
0: Silvia.
1: Ah, Silvia, vedi?
0: Ah, che meraviglia.
1: Lo sai tu, ma io non sapevo.
0: Va bene, Donatella, grazie. Chi
3: grazie,
0: scusa
3: te. Ragazzi, grazie, un abbraccio.
0: Ci vediamo presto.
1: A voi.
3: Sì,
1: ciao, Donatella,
0: ciao,
1: baci.
0: Ciao.
1: Chi schissa te, che bello.
0: Mettiamo un pezzo bellissimo, The Chainsmokers con i Coldplay, Something Just Like This.

0: da Chainsmoker con i Coldplay, Something Just Like This, era la canzone che abbiamo ascoltato, prego.
1: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
2: Ciao, buongiorno.
1: Io sono Capricorno con ascendente in spritz.
2: però è vero, c'è una certa affinità.
0: Io con
2: Ginger Beer.
0: Ginger Beer.
2: Menzionato anche dai Pinguini Tattici Nucleari.
3: Tu sai
2: di
3: Ginger Beer.
2: Senti.
0: Quale canzone è questa?
4: È Rubami la notte.
0: Rubami la notte. Tu sai di Ginger Beer.
2: Ok, ok. Bella. Vai con il Capricorno.
0: Ma che è sta caponata? Oroscopetro. Ma che siamo alla standard?
5: Oroscopetro. Le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
2: Esattamente.
0: E vai con il Capricorno. Ma vai
2: e
0: dove?
2: Vai
0: con il Capricorno.
2: Vai Capricorno. Per colpa di questa notizia scientifica state avendo un cortocircuito mentale ed emotivo. Lavoro, siete i più stacanovisti dello zodiaco. Ovviamente voi del Capricorno datemi conferma o smentita di quello che stiamo dicendo. Vivete per il lavoro, arrivereste a timbrare il cartellino pure il giorno del vostro matrimonio. Per voi il relax è una perdita di tempo producibile. Soldi, ecco il dramma, siete i più taccagni dello zodiaco. Capito? Abbiamo scoperto quelli proprio avari, avari, avari. Sono quelli del Capricorno.
0: Peppino e Capricorno.
2: Peppino e Capricorno.
0: Allora sì, abbiamo
2: vede.
0: Adriana questa volta.
2: L'hai mai visto ad un compleanno?
0: Dai. Devo stringere la mano.
2: Oh, stringimi la mano. Ecco qua. Infatti
0: allora,
2: avete mai visto Giuseppe D'Amelio ad un compleanno?
0: Questa volta ci ha preso in pieno. Stai facendo la radiografia di un uomo che ha il piano,
2: ecco.
0: A. Prego, vai avanti.
2: Senti ancora. Voi, cari Capricorno, non spendete, accumulate. Avete salvadanai nascosti ovunque. Questa notizia vi distrugge.
0: Ecco.
2: Da un lato volete vivere a lungo, dall'altro l'idea di spendere 12 euro per uno spritz vi provoca un travaso di bile immediato.
0: Esatto, Adriana, scusa.
2: Ecco, vieni qua, Pippo, dammi un altro.
0: Bravi. Mai.
2: Ecco qua.
4: Mai oroscopo fu più
0: mai
4: giusto.
0: Oroscopo fu più preciso, lineare, chiaro. Mai
2: ma continuiamo
0: avanti.
2: Con l'amore e col sesso. Siete freddi all'apparenza, ma sotto le lenzuola siete molto esigenti ed efficienti. Anche secondo me qui non ci siamo. Niente fronzoli, andate dritti al sodo con una precisione quasi aziendale. Se decidete di invitare qualcuno a cena per fare colpo, controllate prima le recensioni su TripAdvisor partendo dal filtro prezzo più basso.
0: Sì.
2: E a fine serata siete capaci di dire: visto come ti amo, ho investito 20 euro sulla nostra longevità. Ora però dividiamo il conto.
0: Del resto stiamo parlando con il re e del re delle vacanze a Giulianova, bellissima
2: sì,
0: cittadina
2: sì, bella,
0: che
2: bella,
0: bagna
2: bella.
0: Le sue membra sull'Adriatico. Petro. Grazie Adriana. Allora, la signora di prima, Donatella di Marsala, alla quale io ho detto: voi avete anche Scopello in provincia di Trapani. Lei ha detto: no, Scopello è a Palermo. Non ha capito un cazzo perché vive là e Scopello è in provincia di Trapani.
2: È
0: avevo
2: Trapani,
0: detto bene io.
2: Trapani.
0: Quindi, ma infatti mi sembrava troppo strano, però vabbè.
2: Vabbè,
0: dove
2: vabbè.
0: C'è la riserva dello Zingaro, tutta quella parte
2: che
0: lì.
2: Che poi sono zone che conosciamo anche abbastanza bene.
0: Esattamente.
2: Allora, noi torniamo indietro nel tempo, come facciamo solitamente a quest'ora. Dal 1981 arriva un History Kiss bellissimo. Dopo Liz con Every Little Thing She Does Is Magic.
0: Bellissimo.

0: redazione sempre puntuale, sono le 8, ritorna il Pippo Pelo Show dalle 7 alle 9 ogni giorno qui su Radio Kiss Kiss. Ricordate che state ascoltando Radio Kiss Kiss, non dimenticatelo mai,
1: e ma la mai state e poi mai anche guardando, perché tutte le mattine siamo in diretta contemporaneamente su Kiss Kiss TV, il nostro canale, il 158 del digitale terrestre, ma potete raggiungerci anche attraverso la nostra app, quindi scaricatela, ovviamente ci trovate come Radio Kiss Kiss.
0: Allora, ieri pomeriggio si è dato il là su kisskiss.it la possibilità di aprire, di prendere i biglietti per il Kiss Kiss Way di Baia Domizia, in una località bellissima. Appunto, ci sarà l'Arena dei Pini sabato prossimo, il mega show di Radio Kiss Kiss
1: il 13 di giugno,
0: e venerdì 12 già sarà aperto il villaggio e saremo con voi lì per tutta la giornata. Detto questo, Adriana, voglio ringraziare ancora chi ci sta mandando i complimenti per la serata di Torino. Scrive Marcella da Torino: Adriana e Pippo, tantissimi complimenti per il concerto, siete stati bravissimi e belli, una grande famiglia per me. Grazie per la compagnia che ci fate ogni giorno. Grazie a
1: grazie
0: voi.
1: Mille, grazie mille, grazie.
0: Grazie a voi. Con quelli che verranno a Baia Domizia ci vedremo lì.
2: Torniamo agli aperitivi. Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
0: Ah, lei,
2: venite
0: buongiorno.
2: Venite da me a Praia che vi offro tanti gelati, tanti tanti tanti. Buona giornata.
0: Tanti ciao. Gelati. Ciao. Allora Adriana si scrocca.
1: Carissima.
0: È altamente probabile che venga a Praia a mare.
1: Che dolce questa nostra ascoltatrice fedelissima.
0: Molto fedele. Sì, sì, sì,
2: uno
0: sì,
2: come
0: sì.
2: Pippo, un bell'uomo. Fa il pazzo per tutta l'Italia.
1: Fa il pazzo
2: è
1: per
2: un
1: l'Italia.
2: È un po' difficile che trovi un uomo così, anche di tanta compagnia, dai.
0: Io faccio il pazzo per tutta l'Italia.
1: Per tutta l'Italia.
0: Faccio tanta compagnia. Allora, dove fate l'aperitivo e quanto spendete in genere? Lo chiediamo ad Alberto da Trento. Buongiorno.
1: Ciao,
0: Alberto.
1: Ciao Alberto.
3: Buongiorno a tutti. Buongiorno. Buongiorno allo studio. Buongiorno Adriana. Buongiorno Pippo.
0: Allora, Alberto, noi io vado ogni anno a Bolzano, no? Passo qualche un paio di giorni, un giorno a Bolzano, e Bolzano è una città dove l'aperitivo è di gran moda, cioè tutti stanno in orario di aperitivo, sono tutti davanti ai bar, giusto?
3: Certo, certo,
0: a Trento è uguale.
3: Valte, anche a Trento, sì, c'è Piazza del Duomo, ci sono vari pub anche nei vicoli. No, c'è la birreria Pedavena, si usa.
1: Tu sei solito fare l'aperitivo, cioè sei solito concederti questo tempo dopo il lavoro?
3: Dopo il lavoro sì, generalmente
1: sempre?
3: No, tutti i giorni no, perché io devi capire, sono anche produttore di vino.
0: Ah, vedi,
1: ah, davvero?
0: Perché lì a Trento, sì, a Trento avete una tradizione importante, c'è quell'azienda famosa italiana che ha lo stesso nome delle auto, che nasce
3: esatto,
0: lì, giusto?
3: Esatto.
0: E tu la vedi dall'autostrada quando passi.
3: Io conferisco principalmente là, quindi puoi capire.
0: Le tue uve che tu coltivi servono per fare quello spumante
3: di quella
0: lì.
3: Macchina.
0: Esattamente. Ah, che bello.
1: E quindi tu aperitivo solo a base di vino principalmente, non di altro tipo di drink o alcolici.
3: Allora, con il caldo, ecco, dai, quando le temperature sono
1: alte,
3: più che calde, esatto, allora no, non prendo il calice di vino. Se no, generalmente sì, mi piace.
1: Bello aperitivo con un po' di vinello.
3: Un po' di vinello, un calice di vino, due tartine magari.
1: Le tartine.
0: E poi le vostre città, le città del Trentino Alto Adige sono belle già di per sé, non c'è manco bisogno che ci sia un bellissimo tramonto, che ne so, hanno dei palazzi stupendi. Delle piazze bellissime,
3: esatto.
0: Per cui basta guardarvi, il bello è intorno a voi quando siete lì a fare l'aperitivo. Quanto costa mediamente un aperitivo da voi a Trento?
3: Ma questo sempre è soggettivo, dipende da cosa consumi, che comunque dagli 8 ai 12 euro a testa.
0: 8-12 euro a testa.
3: Prendi uno stuzzichino e varie cose. Se invece prendi un classico bicchiere di vino, sei sui 4, 5, 6 euro, dipende poi.
0: Ok, senza stuzzichini.
1: Non è tantissimo.
0: Non è tantissimo, sembra
1: non
0: molto
1: è tantissimo.
0: Poco. Non lo so.
1: 4-5 euro al calice.
3: Sì, un calice di vino, sei su, dai, mediamente sui 5 euro.
1: Poi 5 euro, sì. Sì.
3: È il posto che crea anche il valore.
0: Anche
1: questo è assolutamente vero. Senti Alberto, ma con chi lo fai l'aperitivo? Hai una rete di amici con cui ti riunisci?
3: Una rete di amici, okay. Sì, certo, ci troviamo magari in occasione, poi andiamo ad ascoltare un concertino, classici Dai, diciamo i complessi di zone, i gruppetti che nascono sul posto e così si passa,
1: ecco,
3: la serata.
1: Quindi allora, lo vedi che gli scienziati hanno ragione, che tutto questo allunga la vita?
0: Qualcuno sta scrivendo che nella tua regione ci sono molte persone che a quest'ora sono già solite o magari anche prima consumare un bicchierino. A te succede?
3: No,
0: a te non succede, vabbè.
3: No, di mattina no.
0: Ci chiedono di chiedertelo. Io le vedo persone che vanno nei bar alle 7 del mattino e già chiedono un bicchierino, diciamo.
3: Sì, questo magari l'ho notato anch'io, però non è l'abitudine di gente che conosco io.
0: Non è la tua abitudine,
1: al massimo un caffè al mattino, giusto?
3: Vabbè. Un caffè se c'è l'occasione, sì. Però devi capire, da produttore di vino la mattina è fuori. Si è in campo, in vigna, a lavoro.
0: Poi tu produci dell'uva importante, per cui figurati, devi stare lì super attento.
3: Esatto.
1: Va bene, grazie Alberto, kiss a te, resta sempre in nostra compagnia.
0: Ciao, buona giornata.
4: Le canzoni sotto la doccia.
5: Ci vuole calma, è sangue freddo, calma. Yeah.
1: È vero, ci vuole calma e sangue freddo. Questo pezzo è bellissimo, è stato poi un grande successo proprio del 2004 su Radio Kiss Kiss. Luca Derisio.

0: Un aperitivo con Adriana. Ci vuole calma e sangue freddo.
1: E portafoglio pieno pure.
0: E portafoglio pieno quando lei ordina e dà per scontato che sia l'uomo presente che debba pagare. Può essere anche un suo amico. Lei dà per scontato, lei consuma, ordina le cose più costose e poi se ne va. O riceve la telefonata classica, o se ne va a prescindere.
1: Oppure no, me ne vado, perché non se c'è un uomo deve pagare l'uomo.
0: Il problema di andare alla cassa e dire quanto ho speso non se lo pone nemmeno.
1: Ah, sentiamo, forse vogliono rispondere rispetto a quanto detto prima.
2: Ciao Adriana, è un po' difficile invitarti a cena. Ti ricordo che ci siamo incontrati alle 10:30. Sei stata al telefono fino
1: alle 11. Perché non sono interessata a voi.
2: Dopodiché hai iniziato a lamentarti che eri stanca, che volevi andare a riposare, perché l'indomani dovevi fare un massaggio. Ed è così tutte le volte. Hai sempre qualcosa da lamentarti. Quindi anche a voler essere cortesi e gentili nei tuoi riguardi e organizzare qualcosa sarebbe chiaramente un divieto, per cui evitiamo a monte.
0: Allora, evitiamo a monte, bravissima Elenia da Torino. Adriana, anche a Torino se l'è tirata, che
1: allora
0: sono,
1: i torinesi falsi e cortesi, sorelle di Torino falsi, ma
0: ricordiamo
1: neanche troppo cortesi,
0: che a Torino è stato, grazie alle sorelle di Torino, c'è cioè un monumento ad Adriana, e questo monumento è nel museo egizio, lì dove ci sono le varie, diciamo, i vari sarcofagi o sarcofaghi,
1: si può dire entrambi,
0: ci sono i vari sarcofagi che, dove ci sono gli animali, cose, e poi le varie tombe, c'è la tomba della radio col sarcofago di Adriana,
1: esatto.
3: Mummificata, tra l'altro.
0: Mummifica la radio.
1: Hai dovuto pure pagare per andare a vederlo.
0: E le sorelle di Torino hanno voluto che nel museo egizio ci fosse, diciamo, la tomba della radio. Comunque, grazie mille, Adriana.
1: E
0: per
1: invece loro
0: creata.
1: Sono proprio due sarcofagi.
0: Smettila. Elena, non darle retta, è volgare, maleducata.
1: No, io dico solo verità.
0: Sì, sì.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
4: Io e mio marito non facciamo aperitivi per il semplice fatto che siamo sempre a dieta. E quindi
1: anche questo è vero.
4: Zuccheri nei cocktail, anche se è di frutta, comunque sono tutti zuccheri. E nulla, niente pane, niente affettati. Che lo facciamo a fare l'aperitivo?
1: Ah, dai, vedi? Però così si perde proprio il gusto della vita,
0: della
1: delle cose
0: vita,
1: belle.
0: Sì, mamma, è mangiata. Si dice mangiatevi un'emozione, cioè passate la serata.
1: Si può fare
0: quello
1: l'aperitivo,
0: non lo
1: mangio,
0: quello è che lo faccio fare l'aperitivo, quindi andiamocene a casa.
1: No,
0: che
1: nel senso,
0: palle.
1: Anche se sei a dieta, anche se stai seguendo un regime alimentare con deficit calorico, si può fare
0: uno
1: un aperitivo.
0: Che secondo me non fa mai aperitivo, un altro è quello lì.
1: Arduino, che è
0: secondo
1: appena arrivato.
0: Che è arrivato adesso. Sei mai andato a fare
1: sempre,
0: un aperitivo?
1: Detto che fa sempre aperitivo.
0: Sempre? Mai, non è mai fatto
1: però
0: uno.
1: Però a giudicare
0: me.
1: Dalla pans sempre. Sì, sì.
0: A casa?
1: Va a casa, apre la bottiglia di vino.
0: No, devi andare.
1: Però posso dire
0: già
1: Arduino,
0: vediamo, guarda, vengo a vedere Arduino, ti metto una cam.
1: No, però
0: addosso.
1: io ci credo. Poi la sua pancettina, diciamo,
0: parla chiaro,
1: prego, proprio prego. Per quella d'aperitivo.
5: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
5: Non è l'aperitivo che ti allunga la vita, è godersi la vita che ti allunga la vita.
1: Bravo, esattamente.
5: Ciao a tutti da Claudio di Cilavegna.
0: Allora, Claudio Cilavegna, non ti curar di lei, ma guarda e passa, dice Ilenia da Torino, che diceva un tal Dante Alighieri. Gli dà un tal perché probabilmente sa che tu non conosci, diciamo, non sai chi sia. Andiamo avanti.
1: Basta.
6: Ciao Pippo.
1: Andate a lavorare, sorelle di
6: Torino.
1: Che
6: al momento del conto gli altri spariscono. Tu paga per te, poi gli altri quando tornano pagheranno.
0: Quando tornano pagherà. Adriana, quando
1: sei
0: torni...
1: veramente cafone, caro ascoltatore.
0: Cioè,
1: ma come ti permetti di dire sta roba?
0: Mia.
1: Ma cosa dici? Ma cosa
6: buongiorno,
1: dici?
6: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Sì.
6: Allora, l'aperitivo va bene.
0: Sì.
6: Quando se ne ha voglia, io siccome lavoro sino a tardi e ho un'amica che vuole sempre fare l'aperitivo alle 10 di notte, al contrario di Adriana che dice alle 8,
1: al tramonto,
6: a me sta bene,
1: sì,
6: perché
1: sì.
6: Comunque anche cenare alle 11 per uno che è partita IVA non cambia la vita.
0: Uno okay. Che è partita IVA, cenare alle 11, non è bel collegamento che ha fatto.
1: Beh, perché ti puoi svegliare quando vuoi.
0: Più
1: in
0: tardi,
1: voleva
0: dire questo forse.
7: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
0: Buongiorno.
7: Faccio l'aperitivo, però la penso come Adriana. L'aperitivo deve essere fatto tra il metà pomeriggio e la sera.
1: Tardo pomeriggio.
7: E soprattutto deve precedere la cena.
0: No, non la pensi come
7: Adriana. Dopo l'aperitivo, vuoi o non vuoi, si deve andare a cena da qualche parte perché... Diciamo che l'aperitivo invoglia la fame.
0: Non la pensi come Adriana.
1: Solitica.
0: Adriana la pensa che l'aperitivo si fa all'ora in cui lo fa quello che poi paga. Andiamo avanti, prego.
1: altro
8: ciao
1: mondo.
8: Belli, buongiorno Pippo, ecco, Adriana qua. Siete fantastici,
0: grazie.
8: Io sono Giuseppe d'Altamura,
1: ciao Giuseppe.
8: Faccio gli aperitivi, sì, e li utilizzo come momento di incontro con qualcuno. Dobbiamo decidere qualcosa, stabilire, confrontarci, programmare una vacanza, dai, andiamoci a fare un aperitivo.
1: È vero, c'è ragione.
8: E parliamo. Chissà a tutti.
0: Allora, siete giustificati a non fare l'aperitivo se siete in un luogo dove non si fanno, se vivete in un posto dove non ci sono amici vostri, se avete una giornata di lavoro troppo intensa e non avete mai il tempo di queste frivolezze, perché alla fine l'aperitivo è una frivolezza che ci si concede alla sera per fare quattro chiacchiere con gli amici. Per e il resto vuole... non siete giustificati.
1: E poi ci vuole sempre, sempre la musica giusta quando si fa l'aperitivo. Tipo questo, Tame Impala e Jenny, la meravigliosa Dracula. The morning.

0: Kiss Kiss. Venne una notte e poi più niente, si spegne come le stelle, la mia chitarrina là. Papà, buona domenica. La musica più bella. La musica più bella. Buona domenica. Suona solo. Suona solo. Su Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss.
1: Sono la stella del bar, modo di fare amicante.

0: ancora di più del Mi fai stare bene, si chiamava l'altra canzone.
1: Sì, sempre
0: oh,
1: di
0: no,
1: sei.
0: Tu mi piaci tanto. Sì, sì, esatto.
1: Bravo, sei.
0: Stare bene. Vabbè, mi fa stare bene comunque anche questa canzone.
1: Quella di Antonacci.
0: Mi fa stare bene.
1: Andiamo da Michele da Procida, che però vive a Bologna. Ciao Michele.
2: Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno, benvenuto Michele, su Kiss Kiss.
0: Adesso con tutto il rispetto per Bologna, no, che è una bellissima città dove d'estate fa un caldo boia, diciamola tutta la verità. Tu
2: bravissimo,
0: sei. Quanto ti manca Procida da 1 a 1 miliardo?
2: 1 miliardo e 1.
1: Appunto, lo immaginavamo. Ma ci torni però d'estate almeno?
2: Ci torno sempre, ci torno appena posso, compatibilmente con la famiglia, con i ritmi di vita, però sì, l'estate è un classico, vado. Ho la fortuna di essere rimasto comunque in ottimissimi rapporti con tutti gli amici d'infanzia, facendo i confronti pure coi figli.
0: Perché tu vivi a Bologna, ti sei sposato a Bologna, cioè ormai vivi là la tua vita.
2: Bravissimo.
0: Lì. Esatto.
2: Sì, ho studiato a Roma e poi dopo per lavoro sono approdato a Bologna, che ti dirò è stato un bellissimo compromesso 25 anni fa nella realtà di Roma, che era troppo dispettiva, finivi per fare vita di quartiere, anche se erano anni universitari, insomma tutt'altra storia. Però poi Bologna è una città a misura d'uomo.
0: Bello,
2: vai...
0: bello. Misura d'uomo, sì, anche carina. Misura d'aperitivo, no? A Bologna con le tigelle fai l'aperitivo in genere?
2: Sì, perché la tigella con l'aperitivo è pesante, poi dopo dipende.
1: Allora ricordo, Michele, che facevamo un aperitivo noi, tipo sì. Io, tu, Anna Chiara, Bologna, qualche anno fa.
0: Mangiammo
1: io ricordo solo cioè veramente
0: tigelle come se
1: tigelle,
0: non ci fosse un domani.
1: Tigelle, ma... mamma mia.
2: Ma pure le crescenti, poi dipende che bevi, perché secondo me la tigella si chiama poi la birra o il vino rosso. La crescente.
1: Vino rosso bevemmo, vino rosso, ma almeno noi. Pippo acqua, no.
0: Io che ne so.
1: Quell'altra bibita lì.
0: Quell'altra bibita gassata, sicuramente. Sì, sì. Quella versione zero.
2: No, però che poi dipende, per esempio vi dico, ragazzi, dipende pure dal gruppo con cui mi
1: con
2: ritrovo
1: cui
2: ad
1: sei,
2: qualcosa.
1: Certo.
2: C'è il gruppo birra e allora vai di birra, primo, secondo, terzo, quarto giro, fino a che patatine fritte di andare. Così invece poi dopo vai di classico. Io sono un amante dell'americano, dello spritz al massimo Campari, ma generalmente bevo americano.
0: A Procida l'aperitivo invece è con, che ne so, sul mare, al tramonto, immagino, no?
2: La Gabriella da Crescenzo, o piuttosto al tramonto se capita, ma abbiamo il nostro punto di ritrovo da oramai da vecchi cinquantenni.
0: Da vecchi cinquantenni.
1: Che bello, bella Procida, meravigliosa. Conto di andarci, non
0: bellissimo.
1: Ci vado da un sacco di tempo.
2: Cambiata tantissimo, evoluta probabilmente anche in meglio sotto certi punti di vista.
0: Sì, un po' da come era descritta anche nel film Il Postino, no? Di Massimo Troisi.
2: Io avevo 13 anni, voglio, quando si faceva Il Postino c'era l'elicottero, poverino per Massimo, che girava sempre laddove necessitava di soccorso. Ma ci sono le foto di coetanei, di amici abbracciati giù alla coricella nel bar della cucinotta.
1: Che
2: però quella coricella lì oramai praticamente non esiste più.
0: Non esiste più.
2: Però vi dico, nel senso buono, bellissima, però... romantica, per chi non la conosce sicuramente si distingue dalle altre isole, è un'offerta diversa.
0: Okay.
2: Per chi è procidano un pizzico di nostalgia ti viene.
0: Ti viene. Grazie mille per essere stato con noi, Michele.
1: Ciao Michele.
2: Grazie, buon aperitivo, buon
0: abbraccio. Grazie, ciao.
1: Chi
0: a Gorizia c'è Giusy. Ciao Giusy, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno. Tu fai gli aperitivi a Gorizia?
3: Sì.
0: Sì,
3: diciamo
0: lei li fa.
3: Che li faccio a Gorizia nella stagione primavera-autunno e poi mi sposto al mare verso Trieste in estate.
0: Ah, vedi?
1: E fai sempre, cioè sei solita proprio avere questo appuntamento fisso più o meno nel tardo pomeriggio?
3: Diciamo che ho preso una bella abitudine di regalarmelo come coccola.
1: Vedi?
3: E quindi dopo il lavoro mi godo un momento per me. Adesso inizia la bella stagione, quindi a Trieste mi godo il mare, il tramonto e...
1: Ma anche da sola fai gli aperitivi, Giusy?
3: Sì.
0: Ah, che bello, vedi? Perché è proprio un momento per lei, non vuole fare chiacchiere, vuole stare lì serena, riflettere, guardare il mare.
1: È un momento di relax.
3: Sì, è un momento di stacco, soprattutto dopo il lavoro, dopo una giornata. Mi piace avere un attimo per me, magari sul mare oppure anche in centro città, insomma.
1: Anche a casa, per esempio, cioè torni a casa e ti fai un aperitivo da sola, che ne so, apri una bottiglia, no?
3: Ma a volte mi è capitato in terrazza, avendo la terrazza, vivendo in campagna, in tranquillità, mi piace quel momento proprio per me.
0: Senti, Giusy, vuoi consigliare a quelli che hanno scritto che non fanno l'aperitivo perché non hanno con chi farlo, che anche farlo da solo può essere un momento molto bello?
3: Sì, assolutamente. Posso capire che fa un po' impressione la prima volta, però poi diventa veramente... Sì, perché comunque dice, oddio, sono da sola, però poi è diventata per me una cosa bella, forse avevo quel momento che ritagliavo per me, magari avevo un libro, sceglievo un locale sul mare o in centro città con una bella vista e mi godo la tranquillità, la natura.
1: Guarda, mi hai fatto sognare, mi hai fatto immaginare questo momento,
0: perché
1: brava.
0: L'idea di fare certe cose da sole a moltissime persone fa spaventa,
3: esatto.
0: Ma poi in realtà non è così, perché lì tu prendi, diciamo, delle consapevolezze, fai dei ragionamenti con te stesso.
1: Le cose sono sempre come le vivi,
0: esattamente.
1: Se le vivi in solitaria o se quel momento in solitaria lo vivi come solitudine, cioè sono due cose completamente diverse. Quindi Giusy, complimenti, brava, hai dato spunto a tanti ascoltatori che dicono devo provare a non sentirmi sola con gli aperitivi, anche se non ho nessuno con cui farli.
3: Assolutamente sì, da fare. Un'esperienza è una coccola per noi stessi, insomma, quindi il tempo vola e quindi perché non godersi un attimo per sé.
0: Grazie, tu ci ascolti al mattino in genere?
3: Come, scusami?
0: Al mattino ci ascolti in genere?
3: Sì.
0: Da che ora a che ora?
3: Compagnia. Di solito inizio dalle 6:15 fino alle 8.
0: Quindi fai un po' di mattiniere e un po' di Pippo Pelo Show, perfetto.
3: Esatto. Va però bene. Se posso in ufficio vi ascolto dall'app del telefono.
0: Dall'app del telefono.
1: Bene.
0: Grazie Giusy, tanti baci, saluti a Galizia.
3: Chi schissa
0: a te, ciao, buona giornata. Ciao.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Chi Schiss, sono Monica da Piacenza, faccio tanti complimenti ad Adriana, prima di uscire da casa vi ho visti in TV e veramente indossa un top trasparente vedo non vedo che è stupendo, veramente fine.
0: No,
4: Adriana
0: ma vide,
4: è veramente
0: però.
4: Mai volgare e
0: insomma.
4: Una gran bella donna. Un bacione e buona giornata a tutti. Ciao.
1: Insomma,
5: grazie, diciamo, Adriana.
0: Diciamo
1: carina.
0: Vedo non vedo mi sembra un po' troppo. Io vedo proprio chiaramente.
1: E che vedi? No, non si vede niente.
0: Non vedo il non vedo, vedo solo il vedo.
1: Arriva Charlie Cole.

La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: talk about.
1: Madonna? Sabrina? Adriana?
2: Madonna, quando dice Madonna?
1: È un po' come noi quando ci diciamo le cose. Adriana, vieni un attimo qua.
2: Ah, tu così me lo dici? Ma va!
1: Ah, esattamente così. Allora, stiamo parlando di aperitivi, che sono un momento della giornata molto importante. Chi li fa e chi spende dei soldi per gli aperitivi sono soldi santi e benedetti, lo dice la scienza, è vero Adriana?
2: Non lo diciamo noi,
1: non
2: appunto.
1: Lo diciamo
2: allora...
1: noi. È vero che anche noi siamo scienza e non fantascienza, però lo dice la scienza. La scienza dice che se spendi soldi per l'aperitivo, l'aperitivo viene visto come un momento di gioia.
2: Allora, mangiare
1: spendi
2: e
1: soldi
2: be-
1: per la gioia.
2: Sì, mangiare e bere in realtà fanno bene alla salute, perché in compagnia però, perché stimola la produzione di ossitocina ed endorfine in quantità industriali, azzerando quindi gli effetti nocivi del cortisolo, che sappiamo essere l'ormone dello stress. Ok, bene. Questa è la spiegazione scientifica.
1: Allora, ha una sofferenza, si chiama prurito vaginale, la nostra Barbara D'Alissone. Buongiorno.
2: Ciao Barbara.
3: Ciao, buongiorno a voi. Buongiorno a voi.
1: Barbara, perdonami per la sofferenza, perché quando una persona soffre di pruriti vaginali deve fare, diciamo, rigorosamente gli aperitivi, nel tuo caso con gli uomini, giusto?
3: Non necessariamente, sì.
1: Né necessariamente, non necessariamente con le amiche, come fanno tante altre donne. Tu anche con gli amici vai a fare gli aperitivi.
3: Io li faccio con gli amici, con le amiche e soprattutto da sola.
1: E anche
2: da sola.
3: Sì, è una cosa che adoro.
1: Quindi poco fa hai sentito l'ascoltatrice di Gorizia, no? Che diceva che lei va a Trieste a fare questi aperitivi col mare di Trieste, col tramonto, bellissimo. Tu dove li fai?
3: Allora, io Barbara. Solitamente...
1: Adriana, tu dove li fai?
3: Io prediligo farli a casa.
1: A casa?
3: Sì, mi piace moltissimo scegliere il vino giusto, i cibi da abbinare, mi piace moltissimo.
1: Ah,
3: anche
1: e inviti gli
3: sola.
1: Amici a casa anche?
3: Sì, sì, vedi? Mi piace molto, sì. In alternativa ci sono diversi locali molto carini nella mia zona, dove ho provato anche a incontrare uomini, perché io sono sola, sono separata.
1: E separata.
3: E quindi per
2: quindi ti davi appuntamento lì con questi uomini che magari hai conosciuto attraverso le app di incontri?
3: Esatto.
2: Vedi.
1: Davanti a un aperitivo. Non più la famosa frase andiamo a prendere un caffè, ma andiamo a fare aperitivo.
2: Ma ci sta. E ti è mai capitato di trovare, diciamo, l'uomo prima di cominciare l'aperitivo non tanto interessante da non voler manco iniziarlo? Aperitivo?
3: Allora, mi è capitato di essere in questo locale e di avere quest'uomo davanti, conosciuto tra l'altro tramite amici, quindi okay. Apparentemente molto interessante,
2: e poi?
3: In realtà si è rivelato di una noia mortale.
1: Una noia mortale.
2: Quindi volevi scappare.
3: Esatto, vedi. Esatto.
1: Senti.
3: Però devo dire che è una cosa che a me piace fare, almeno un paio di volte a settimana.
1: Un paio di volte
2: okay,
1: a settimana.
2: Okay.
1: Senti, ma inviti anche a casa questi uomini con cui, diciamo, ti interfacci attraverso le app?
3: No, mai.
1: Mai, lì si vede, si va soltanto al bar.

0: Superstar Tiziano Ferro Giorgia nei mattinieri, questa ricordate Radio Kiss Kiss, e adesso scopriamo i segni zodiacali più fortunati di oggi. Sei pronta da Leti? Aspetta, vado un sigla, dimenticavo.
1: L'oroscopo dei mattinieri.
0: Non premevo il tasto.
2: Cioè, io ero pronta, ma se non apri il microfono pure il tastino.
0: Vai così questa mattina. Venerdì 5 di giugno, sì, è il momento di scoprire i segni zodiacali più fortunati. Noi abbiamo un podio, i tre più fortunati, sì, di oggi. Terza posizione per
2: il segno dell'acquario. Le relazioni sociali porteranno vantaggi concreti. Un contatto utile o un invito interessante vi aprirà nuove prospettive.
0: Al secondo posto, quale segno zodiacale?
2: Il segno dello scorpione. Qui c'è una bufera, però. Non dico troppo.
0: Hai freddo adesso?
2: È un pochino. Comunque, in secondo posizione il segno dello scorpione. Intuito e determinazione lavoreranno insieme, aiutandovi a cogliere un'opportunità che altri potrebbero non notare.
0: Bene, e al primo posto trionfa oggi
2: il segno dei gemelli. La mente sarà brillante e veloce. Una vostra idea o proposta riceverà l'attenzione e l'apprezzamento che meriterà.
0: Bene, perfetto. E allora facciamo il riepilogo. Sì. Tra i segni zodiacali più fortunati di oggi sono:
2: in terza posizione il segno dell'acquario, in seconda posizione il segno dello scorpione e in prima posizione il segno dei gemelli.
1: L'agenda dei mattinieri.
0: La data 5 di giugno, sì, cosa ci ricorda e cosa celebriamo?
2: Iniziamo dai santi del giorno: San Bonifacio, San Gualtiero, San Franco e Sant'Eutichio di Como, vescovo.
0: Eutichio.
2: Ti piace Eutichio,
0: beh,
2: sai?
0: Bene, sì.
2: Passiamo agli eventi del giorno. Oggi si celebra la Giornata Mondiale dell'Ambiente, istituita dalle Nazioni Unite nel 1972.
0: Sono bravo, sono 54 anni.
2: Bravo, hai fatto, vedi?
0: Sono nato nel 72,
2: penso. Ah, ecco, vai, appunto. Ecco. Ogni anno coinvolge milioni di persone in iniziative dedicate alla tutela del pianeta, alla sostenibilità e alla lotta all'inquinamento.
0: Molto bene. Poi
2: 1947, il segretario di Stato americano George Marshall annuncia il piano di aiuti per la ricostruzione dell'Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale.
0: Il famoso piano Marshall, che sì, è stato ripreso anche dall'Italia e portato con l'Europa per, in questo caso, aiutare i paesi africani, no? È stato ripreso il nome da questo piano che fece George Marshall, sì, per aiutare l'Europa e l'Italia anche dopo la guerra mondiale, Seconda Guerra Mondiale. Poi
2: passiamo ai nati del giorno. Nasceva 128 anni fa Federico García Lorca, tra i più grandi poeti del Novecento. Buon compleanno a Stefania Sandrelli, l'attrice compie oggi 80 anni.
0: Auguri Stefania.
2: Auguri anche ad Enrico Ruggeri, il cantautore, scrittore e conduttore televisivo italiano, compie oggi 69 anni.
0: Grande Enrico Ruggeri, vero? Sì. Fa tanto anche in TV come presentatore.
2: È vero.
0: Ruggeri, forte. Vai,
2: mi piace molto.

Concludiamo con la storia della musica. Nel 1979 i Supertramp pubblicano Breakfast in America. Uno degli estratti del 33 giri esplora la transazione tra tra l'innocenza infantile e il disincanto del mondo adulto. Una canzone destinata da subito a diventare un evergreen. Stiamo parlando di Logical Song.

0: Mi ha preso, veramente, ma dobbiamo andare. L'avrei sentita per intero, ma c'è un'altra canzone che riguarda l'ambito della storia della musica. Ci arriviamo tra un attimo. Logical Song, canzone 74, mi ha riacceso. Insomma, quando da giovane questo ricordo è che si compravano i pannelli con woofer, tweeter, mid-range per sentire canzoni come questa a volume altissimo. Valeva più il pannello dietro che l'auto intera. Insomma,
1: poi ballava proprio,
0: ricordi, ragazzi. Dal 96 adesso un'altra canzone meravigliosa, Depeche Mode, questa è Home.

0: Radio Kiss Kiss dal 1996, i Depeche Mode, questa è Home, pronti a ripartire. Sei in punto di questo venerdì 5 di giugno. Un saluto dai mattinieri Max Poli, la Liti.
1: Buongiorno.
0: Ringraziamento a chi coordina la messa. Storia e vita da mattinieri da tutta Italia. Nome, città, mattinieri perché e quale categoria va salutata? Quale categoria di mattinieri? Per rispondere, vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Siamo pronti anche con tutti gli aggiornamenti d'attualità. Diamo un'occhiata alle agenzie per darvi le ultimissime, poi toccherà la vostra di attualità, quindi condividete con noi il primo pensiero del giorno. Magari stamattina lanciamo anche il senza me, tra poco vi spieghiamo di che si tratta. Intanto ripartiamo da Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: Drop Dead, la canzone di Olivia Rodrigo nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno e
1: animo.
0: Dai, ce la possiamo fare, ragazzi. Venerdì mattina con rinnovato entusiasmo. Tra poco vorremmo sentirvi, anche perché potete iniziare a dirci, per esempio, l'Italia non produce senza di voi perché, che ne so, senza di me non avrete, che ne so, il latte, perché
1: certo.
0: Faccio il credo,
1: trasporto latte. Certo, trasporto latte.
0: Ecco, questo è uno degli spunti che possiamo darvi. Senza di me non avreste i giornali quotidiani perché lavoro in edicola. Che so,
1: senza di me i treni non partirebbero.
0: Eh no, quelli ci servono. Magari in ritardo, ma facciamoli.
1: Vero, facciamoli partire, ok.
0: Insomma, tra poco, vocali al nostro numero
1: 347-490-0042.
0: Intanto ripartiamo dalle agenzie. Abbiamo letto in apertura le prime pagine quotidiani, ma cosa scrivono le agenzie? Stavo dando un'occhiata se ci sono aggiornamenti veloci. E c'è questo invito: incontriamoci faccia a faccia e finiamo questa guerra, fissiamo una data precisa. La proposta è arrivata in una lettera aperta di Zelensky a Putin. Kiev propone cessate fuoco completo durante i negoziati. Il presidente ucraino ha chiesto di andare anche oltre l'intesa dell'Alaska con Trump e propone di coinvolgere Stati Uniti e Unione Europea. Da San Pietroburgo la posizione del presidente russo dice: in Ucraina avanziamo ma siamo pronti ad una soluzione pacifica in base a quanto concordato in Alaska, ha detto appunto Putin. Putin e Zelensky devono incontrarsi, ha commentato Trump, speriamo prima possibile. Hezbollah invece ha respinto la tregua in Libano con Israele. Le forze appunto che sostengono Teheran e l'Iran, Hezbollah e non solo, ecco, dicono di no a questa tregua. Intanto arriva il primo sì invece in Italia al ritorno al nucleare grazie alle tecnologie cosiddette pulite. 50 anni dopo il referendum la Camera ha approvato la legge delega, sia piccoli reattori, la fusione dal 2050, entro l'anno le norme attuative. Ovviamente prima c'è il passaggio al Senato, ma il ministro Pichetto Fratin annuncia che appunto arriveranno le norme entro l'anno. Le opposizioni si sono presentate divise al primo voto, il governo racconta bugie, dice il leader dei Verdi Bonelli. Il Consiglio dei Ministri ha approvato intanto anche il decreto legge che attua invece l'altro sì che è arrivato dall'Europa, quello dell'Unione Europea, appunto il patto sull'asilo dei migranti, una rivoluzione copernicana, la definisce così il ministro degli interni Piantedosi. Lo sport: c'è un'Italia che non va ai mondiali del calcio e c'è un'altra Italia che va bene, quella del tennis, ma anche sempre del calcio. Devo dire l'under 17,
1: che bravi
0: gli azzurrini, sono in finale degli europei dopo una semifinale epica contro la Spagna. Nei 90
1: vedi.
0: Minuti finisce 1-1. L'Italia poi è implacabile dal dischetto. Il portiere azzurro, giovane Lupo, si chiama così, para due rigori agli spagnoli dopo averne parato tra l'altro uno durante i 90 minuti e regala il successo agli azzurri. L'Italia affronterà in finale per gli europei under 17, parliamo di calcio, lo ricordiamo, domenica 7 giugno il Belgio.
1: Vedi i nostri nuovi giovani, vedi, freschi, con tanta voglia di vincere.
0: Bravi,
1: vedi?
0: Che corrono, non è vero. Successi degli azzurri anche nella Diamond League all'Olimpico di Roma, parliamo di atletica. Andy Diaz vince per la terza volta in carriera il Golden Gala, trionfando nel salto triplo con 17,59, vittorie anche per Fabbri nel peso e Scioli nel salto in alto. Bene, quindi complimenti, vedi, gli azzurri, l'atletica anche si comportano benissimo e ne siamo felici. E voi come vi comportate? Quale categoria di mattinieri va salutata? Vi aspettiamo con un vocale al nostro numero, dai.
1: 347 490 0042.
0: Buongiorno mattinieri e
1: animo.

0: bene, forza! Nelly Furtado! La Leti! Sai chi ti saluta?
1: Chi mi saluta?
0: Lo dico tra poco.
1: Ecco.
0: Mettiamo la sigletta. Tocca agli ascoltatori con la raffichetta.

0: Siete pronti? Dico.
1: Ce la posso fare! E vai!
2: E vai!
0: Dico, tocca a voi, da tutta Italia, primo pensiero del giorno. Saluto la mia categoria. Lo sapete che l'Italia senza di me non sì. Cosa? Che cosa fate per la collettività? Messaggi vocali al nostro numero
2: 347-490-0042.
3: Chiedo scusa, ma. È stato fatto!
0: È stato fatto, ragazzi, ma non è mai abbastanza. Vuoi aggiungere qualcosa? So che ultimamente ti manca il rinnovato entusiasmo.
2: No, ce l'ho il rinnovato entusiasmo. Si sta un po' congelando, però c'è.
0: Ma è per la conservazione della specie questo clima.
2: Mi devo conservare, fammi capire.
4: Buongiorno Max, buongiorno Neti, Pasquale Strambilli di Bologna.
0: Ciao Pasquale, andiamo a Corigliano, vai!
5: Buongiorno Max, buongiorno Neti, Francesco da Corigliano Calabro, magazziniere di farmacia. Stamattina pensavo che è dura al mattino alzarsi, ma è bello poter ascoltare voi, quindi vengo al lavoro con piacere. Kiss a tutti.
0: Bene, guardie giurate, come siete messi?
6: Ciao, sono Tommy e voglio fare un saluto a tutte le guardie giurate come me che hanno finito adesso di lavorare.
0: Dai, animo. Il senza di me, dai, un po' di senza di me.
7: Buongiorno Max, buongiorno la Lady, mi chiamo Francesco da Bitonto. E senza di me l'Italia non produrrebbe, perché lavoro in una officina industriale
0: di fabbricazione
7: di cuscinetti a sfera.
0: E come fai senza cuscinetti a sfera? Effettivamente non girano le ruote.
7: Gira tutto il mondo.
0: Certo, pronto, buongiorno.
8: Buongiorno Max, buongiorno Lady, Nando il ciclista. Senza di me non proteste. Ritirare il denaro al bancomat. Animo!
0: Non so perché ultimamente non me lo fanno ritirare lo stesso. La scheda dice sei scarico, quindi fai qualcosa, grazie.
9: Buongiorno mattiniere, senza di me niente pensioni. O meglio, il pagamento delle pensioni. Ciao, buona giornata da Salvatore.
0: Ciao Salvatore, buongiorno, andiamo a Taranto.
10: Buongiorno Lady, buongiorno Max. Buongiorno a tutti. Antonio della provincia di Taranto. Dai, che oggi è venerdì. Animo.
0: Buongiorno Ivan.
11: Mattinieri, buongiorno. Un saluto da Iva da Reggio Emilia, direzione Milano. Tutto acqua.
0: Sta piovendo, bene. Animo.
12: Buongiorno mattinieri. Sono Santino da Milazzo e sto andando a infornare il pane di LT Sicily. Ci vediamo più tardi.
0: Ciao, saluto.
2: Ciao.
0: Buongiorno. Chi è?
13: Buongiorno Max e Letti, tutti i mattinieri di Radio Kiss Kiss. Qui è Tony che vi parla.
2: Ciao Tony.
13: Volevo darvi una notizia bomba.
0: Vai,
13: i fratelli Barracuda stanno ritornando. Sono ancora vivi. Animo.
0: Bravi ragazzi, un applauso. Bene.
14: Buongiorno di Giorgia da Bologna. Sono quasi arrivata al lavoro.
2: Sì.
14: Animo. Ce la posso fare.
0: Dai Giorgia, vai, pronto.
15: Buongiorno Max, buongiorno Laletti, Gennaro da Bari.
2: Ciao Gennaro.
0: Che dici?
15: Vado a consegnare derrate alimentari. Se non consegno non mangiate.
0: Vai.
16: Buongiorno mattinieri, Salvatore.
2: Ciao.
16: Da Modena. Si va al lavoro, direzione Maranello. La mattina siamo un po' stanchi perché ho dovuto combattere con le zanzare stanotte.
0: Vai, ce la puoi fare.
17: Buongiorno mattinieri, un saluto dal vostro Lorenzo da Pescara, provincia di Potenza. Salutiamo la categoria dei giardinieri che in questi periodi, in questi giorni hanno molto da fare.
0: Bene,
18: pronto. Ciao Leti, ciao Max, sono Silvia da Firenze. Sono la cosiddetta signora delle pulizie. E la mattina magia, negozio pulito. Animo. Ciao a tutti.
0: Che meraviglia. Leti,
2: dimmi.
0: Hai qualcosa da pulire? Perché se non ce l'hai, c'ho casa sporca, vieni da me.
2: No. Sono abbastanza, non sono rimasta indietro con le cose.
0: Va bene, altra raffica tra poco, ricorda il numero.
2: 347-490-0042.
0: Stamattina va così, va. Buongiorno mattinieri, finita la raffica.

0: Bam bam, bambina.
1: Chi schissa te, che solo con un caffè e un cornetto al bar la giornata può iniziare nel modo giusto.
2: Giusto, giusto.
1: Chi schissa te che oggi arriverai in ritardo in ufficio, ma speri di cavartela con la tua simpatia.
2: Simpatia.
1: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
3: E dove andate quest'estate?
4: In Trentino, con i bambini.
3: Ah, vi piace camminare?
4: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
5: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira. Sei in Trentino.
6: Kiss, kiss. Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
7: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
6: Che estate esagerata!
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Operazione a premi, valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
9: Kiss, kiss.

0: Buongiorno mattinieri, no calmiamoci, metti una base più morbida.
1: Metti la una base più morbida e chiudi il condizionatore.
0: Ti sei surgelata?
1: Non ce la faccio più.
0: C'ho un'anziana qui, ragazzi,
1: no,
0: che è claudicante.
1: È puntato in faccia, non ce la faccio più.
0: va bene.
1: Ecco, grazie.
0: Conservazione della specie.
1: Non è conservazione. Allora, poi ti lamenti che sto male.
0: Oh, la puntualità, senti qua, va? La puntualità non è una virtù di tutti, però è una, insomma, una virtù molto apprezzata. Ma la fantasia degli italiani, leggevo una statistica, quando si tratta di trovare e spiegare un ritardo, trovare le scuse, è veramente non al limiti. Siamo capaci di tirar fuori anche la vecchia scusa della nonna che usavamo a scuola, o comunque c'è chi è ritardatario cronico e non ce la fa. Allora vi chiediamo, siete dei ritardatari? Siete di quelli che amano la puntualità? Siete di quelli ansiogeni che se hanno appuntamento alle 8:30 si presentano alle 8 con largo anticipo?
1: Ah, io sì, sempre in anticipo.
0: Vabbè, comunque abbiamo già accennato qualche giorno fa questo argomento, però vale la pena approfondirlo perché ci sono altri dati statistici molto interessanti. A parte che c'è poco da fare, per quanto vuoi essere un tipo puntuale, poi tutti siamo un po', ogni tanto ci capita di fare tardi, no? Per esempio la vita da mattinieri nostra e vostra, di noi tutti che siamo svegli a quest'ora del mattino, sono le 6:25, spesso ci fa andare di fretta le corse e dimentichiamo per esempio le cose, tipo arrivo giù di corsa, oddio non ho le chiavi dell'auto, devo tornare su e quindi perderò un po' di tempo, o addirittura c'è chi arriva in ufficio, deve aprire l'ufficio e ha dimenticato le chiavi
1: dell'ufficio
0: mamma mia, a casa, e magari abiti a 30 o più chilometri, quindi potete immaginare insomma quanto diventa difficile poi necessario trovare qualche scusa o semplicemente dire la verità, niente, ho dimenticato le chiavi, che devo fare? Vero che sugli animali domestici, ecco, si usa tanto la scusa, il mio gatto, che ne so, mi ha staccato la sveglia.
1: C'è un messaggio da Marco da Roma, dice: sono in ritardo perché il mio gatto ha deciso di addormentarsi sulle chiavi della macchina e non ho avuto il coraggio di svegliarlo.
0: Come? Che scusa è? Vabbè, comunque c'è sempre un risvolto positivo, leggevo che gli psicologi poi tentano di psicanalizzarci, dicono: allora il comportamento sulle bugie, sui ritardi serve appunto ad aiutarci ad affrontare meglio la giornata con più empatia con le persone. Le piccole disavventure che al momento ci fanno arrabbiare, qualche giorno dopo diventano quasi sempre aneddoti divertenti da raccontare. In fondo non ricordiamo le mattine perfette, no? Ricordiamo quelle in cui è successo qualcosa di assurdo. E allora innanzitutto vi chiediamo: siete ritardatari? Non supportate ritardatari? E quali scuse usate quando proprio siete in ritardo? Messaggi vocali o di testo al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Anche le testiamo, se funzionano queste scuse le facciamo nostre,
1: vero?

0: Buongiorno ragazzi, comuni immortali, Achille Lauro su Radio Kiss Kiss dei mattinieri. Buongiorno e animo. I ritardatari non li sopportiamo, o siamo noi i ritardatari? Che scuse usate se arrivate in ritardo? Funzionano, non funzionano? Ne avete riciclate diverse di scuse? Dopo un po' vi scoprono e si rassegnano, insomma, vi sentiamo.
1: Fatto così.
0: Vai, buongiorno.
2: Ciao Max, ciao Leti, Ale D'Alecco. Io non riesco a arrivare in ritardo, ci ho provato, provo a non guardare l'ora, anche se ho un appuntamento, ma la prendo con calma. Il mio essere in ritardo è arrivare un minuto prima. Se vedo che arrivo puntuale, ma non sono sicuro, cioè mando un messaggio, chiamo per dirgli sono in ritardo e arrivo comunque prima.
0: Non ce la fa essere ritardatario in qualunque contesto.
3: Max, Leti, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Ho un amico che quando era in ritardo aveva una scusa bellissima.
0: Quale?
1: Tipo?
3: Allora, ti fermi, prendi l'asta dell'olio della macchina, ti imbratti tutto e dici che ti sei rotta la macchina. Ecco qua.
0: Ah, hai capito, questo è un escamotage, mica male. Buongiorno, chi è?
4: Buongiorno Max, buongiorno Leti, sono il fratto.
1: Ciao.
4: Io sono sempre in orario e desidero arrivare in orario agli appuntamenti. Ma ho un carissimo amico con il quale ci vediamo, diciamo, abbastanza spesso, che è cronico nel ritardo, continuamente. Allora io so già che lui arriva in ritardo, so già più o meno i ritardi che ha, e io arrivo qualche minuto prima di lui, e poi quando arriva gli faccio il cenno della mano con l'orologio per dirgli sei sempre in ritardo. In realtà sono arrivato molto prima, solo per divertirmi e fargli pesare il fatto che è in ritardo. Chissà a tutti.
0: Vedi, quanti aneddoti, ragazzi. Vai.
5: Ciao ragazzi, io sono Serena.
1: Ciao.
5: Da Milano.
1: Ciao Serena.
5: Beh, io credo di battere quasi tutti.
0: Racconta.
5: Io di solito tendenzialmente, cioè la mia linea è questa,
1: sì,
5: sono in anticipo sull'anticipo, perché in caso dovessi fare il ritardo, io potrei, cioè sarei comunque sempre in anticipo.
0: No, capito, tutto chiaro.
1: Sì,
0: vabbè, pronto.
5: Ciao ragazzi, io sono Serena da Milano. Io sono sempre in anticipo sull'anticipo, così in caso di ritardo sono in anticipo.
0: Ecco, sempre lei. Vabbè, pronto, buongiorno, via.
6: Ma buongiorno, essere puntuali è stupendo e soprattutto è bello avere rispetto per la persona che ti aspetta.
1: Ah, è vero,
0: capito?
1: Bravissimo.
0: Senti che voce, ma sembra di Squallor. Vai, pronto.
7: Yeah. Buongiorno Radio Kiss.
1: Ciao.
7: Alexandra da Giussano, direzione lavoro. Per il lavoro sono molto puntuale, devo dire, perché in cambio uno stipendio. Però devo dire che il mio difetto è quello di essere ritardataria molto.
1: Ma dai.
7: Questo soprattutto ce l'ho da quando andavo a scuola, che mia mamma magari mi diceva alle 3 mi raccomando davanti al negozio X, e io alle 3 iniziavo a prepararmi.
0: Mamma
7: e
0: mia.
7: Tuttora ho questo difetto, però cercherò di migliorare, ma non penso.
0: Come quando vai a prendere una ragazza o un ragazzo che esci le prime volte, no? E tu alle 4:30 ci vediamo qui alle 16:30, ok? Tu arrivi lì e lei dice sono pronta, sto scendendo, invece sta entrando in doccia in quel momento.
1: Ma
0: quante volte le ho vissute queste cose. Va bene, dai, storie da ritardatari.

0: Kiss Kiss al nostro numero, i vostri messaggi
1: 347 490 0042.
0: Siamo pronti adesso a proporvi una canzone nuova,
1: Mr. Rain con Lunedì Nero.
2: Noi due siamo bravi

0: Mattinieri di Radio Kiss Kiss, vita da ritardatari, c'è chi è ritardatario cronico, chi non lo fa di proposito, chi veramente insomma ci ce la mette tutta ma proprio non riesce a essere puntuali sul lavoro o in altri appuntamenti, in qualunque contesto. Ne stiamo parlando questa mattina perché poi è anche in alcuni casi proprio la scienza lo dice, il ritardo è dentro di noi, cioè siamo, nel senso che siamo ritardatari, non ce la facciamo con tanto impegno. E stiamo ridendo anche per i messaggi che ci scrivete, ragazzi, il ritardo di 40 minuti perché avevo dimenticato il portafogli, tornato a casa era nella tasca posteriore. Andrea da Modena, in questo caso
1: queste cose capitano tante, perché quando vai, soprattutto qua, noi donne, ad esempio a me capita quando cerco nelle borsa che ce l'ho grande, cerco però per la fretta, per l'agitazione, per la, non trovo mai nulla, poi alla fine mi accorgo dopo
0: che era lì, con una cerca un po' più tranquilla, dimentica gli occhiali magari ce l'ha sulla testa, no?
1: Cioè, capita anche questo.
0: Insomma, ritardatari cronici per cosa? Cosa non sopportate dei ritardatari? Questo è il numero per rispondere.
1: 347-490-0042.
0: Vi leggiamo e ascoltiamo tra poco nei mattinieri di Radio Kiss Kiss.
2: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
3: Kiss, kiss. E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
4: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
3: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
4: Come risparmia?
3: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
4: E i lavori?
3: Ma c'è Ristruttura Smart.
4: Così ti risparmi anche tu, eh?
3: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
5: Iperceramica.
6: Alla Coop le ciliegie fior-fiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
7: E a noi che ci piacciono tanto!
6: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
8: Kiss, kiss.
9: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
10: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
11: Che estate esagerata!
10: Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi, valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio su expert.it.

0: Brian Smith, Nigel Loran con Trey Safe nei mattinieri di Radio Kiski. Buongiorno. Ritardatari cronici, sì. Uniamoci, scusa. Che c'è? Tutto bene, Aliti?
1: Tutto bene, tutto bene.
0: Hai avuto a che fare con ritardatari? Sei una ritardataria? Quante volte hai fatto aspettare tuoi fidanzati?
1: No, no, io ad esempio non sono mai stata una ritardataria, devo arrivare sempre in anticipo. Però l'ansia. Ecco, posso essere, se devo essere onesta, io sono quella che aspetta.
0: Veramente?
1: Sì, aspetto te ogni volta.
2: Ma è del mestiere questo?
0: No, non è vero, non è vero, ragazzi.
1: Aspetto te ogni volta.
0: Che rapporto avete con i ritardatari? Siete voi ritardatari? Che scuse usate? Pronto, buongiorno.
3: Odio i ritardatari, io sono una persona puntualissima, anzi anticipataria, quindi per me non c'è scusa per un ritardo.
1: Brava, vedi?
3: Ti prepari prima, esci prima. Brava. E ciao. Poi un contrattempo si può sempre avere, però ritardatario è proprio da... debellare.
0: Niente, non lo sopporta. Lei si chiama Roby. Ciao Roby.
1: Roby, sono d'accordo.
4: Ciao
1: con
4: ragazzi,
1: te.
4: Storia Ciao. Di stamattina. Esco di casa, prendo la macchina per andare al lavoro.
1: Sì.
4: Dopo aver fatto circa 30-40 km, mi accorgo di avere in tasca anche le chiavi della macchina di mia moglie.
1: No.
4: Sono dovuto tornare indietro. Perché o facevo tardi io o lei non andava proprio al lavoro.
0: Non c'erano le chiavi
4: quindi...
0: di riserva.
4: Vive in ritardo.
0: Vive in ritardo. Vai, buongiorno.
5: Ciao. Buongiorno Lady, buongiorno Max. Io avevo un collega quando facevo il pizzaiolo l'anno scorso,
1: sì.
5: Si chiama Manuel Branco, che lo saluto da qua. È sempre venuto in anticipo. E io qua, perché io venivo in ritardo e mi sentivo e lo sgridavo, dicevo, in ritardo.
0: Perché poi ci sono i colleghi che ti fanno fare brutta figura, capito?
6: Ragazzi, ciao da Nico, io la precisione non so che cos'è, non sono mai arrivato in orario.
0: Capito, i ritardatari cronici. Dai che vi sentiamo ancora tra poco. Siete ritardatari, non sopportate ritardatari, rispondete qui
1: 347 490 0042.
0: Buongiorno mattinieri e

0: Sì, Fred e Palma, Anita e Mischilla, la testa gira. Nel finale sì. Dei mattinieri, questa, ricordate, Radio Kiss Kiss, Max Poli, la Letti, ogni mattina a 5-7, l'attualità della nostra missione, leggevamo di questo studio. Insomma, chi è ritardatario non è, insomma, non lo fa per colpa sua, i ritardatari dei ritardatari, perché ce l'abbiamo nel DNA, ce l'abbiamo dentro, capito? È una cosa che non viene fatta apposta. Come siete messi?
1: Buongiorno, Maria Gallarate, segno zodiacale Vergine, io pernemente in anticipo, sono sì. In anticipo comunque puntuale. Mio marito invece è un ritardatario cronico. Quelle poche volte che riesco ad averlo pronto in orario, immancabilmente gli scappa la cacca. Quindi arriviamo in ritardo.
2: Mamma, che mi hai fatto, guarda, mi hai aperto un mondo di ricordi. Vabbè,
3: buongiorno Max, buongiorno Laletti. Fabrizio da Bari. Io sono sempre in ritardo. Sì. Io a me mi danno un orario e faccio sempre tardi.
0: Ma ragazzi, nel DNA,
2: uscire un pochino
0: tranquillo.
2: Prima no.
4: Buongiorno Kiss Kiss.
2: Ciao.
4: Io per andare al lavoro sì. Ho un'ora di viaggio. Mentre stavo guidando ho dimenticato che stavo andando al lavoro.
0: Dove sto andando? Capitano, ogni tanto che a me. Dove sì. Sto andando che non mi ricordo.
2: Questo quando fai una cosa sempre.
3: Buongiorno
2: Massimieri. Ciao.
3: Sono Massimo di Surbo, provincia di Lecce.
0: Allora.
3: Io vado sempre al massimo, ma puntualmente in ritardo.
0: Vedi, ci sono ragazzi.
5: Max, la Lady, buongiorno.
2: Ciao.
5: Secondo me, io sono molto preciso sempre gli appuntamenti, però la precisione fa parte di ordine.
0: E quindi chi è disordinato è ritardatario.
2: Ma non è vero.
4: Buongiorno, chi si sa tutti.
2: Ciao.
4: Siete numero uno mattinieri. Lady, ma tu non fai mai tardi. Sei sempre precisa.
2: Sì.
4: Non sbagli mai.
2: No, sbaglio.
4: Mamma
2: sbaglio.
4: Mia, tu sei una lagna, sorella.
0: Ah, hai capito?
2: Cioè, fammi capire, sono una lagna perché porto rispetto, sono noiosa.
0: Vabbè, ragazzi, torniamo in onda stasera, eccezionalmente, sì. Che non c'è la nostra amica Rita Mazzo. Stasera 19:21, parliamo molto meno, promesso, però, dai.
2: Sì, con Max e l'agnosa.
0: E la lagnosa. Tra poco Pippo Pelo Show con Pippo Adriana. Vi lasciamo con Tina Turner, sì. Grazie alla regia.
2: Pica!

0: momento dance subito, tra poco,
1: Tra Adriana, poco, tra
0: sei
1: poco.
0: Pronta a ballare, anche lo stivale già aperto.
1: Lo stivale estivo, Pippo,
0: mamma
1: c'ho stamattina.
0: Mia, ragazzi. Va bene.
1: Allora, sono le 6:57, noi ci colleghiamo subito con la nostra redazione, c'è Antonio Mercurio per tutte le news, a tra poco.
2: Buona giornata e un saluto dalla redazione. Volodymyr Zelensky propone un incontro a Putin per provare a chiudere la guerra tra Ucraina e Russia. In una lettera aperta, il presidente ucraino chiede che i negoziati partano dall'attuale situazione sulla linea del fronte e siano accompagnati da un pieno cessate il fuoco per tutta la durata del confronto. Mosca conferma di aver ricevuto la lettera, ma le posizioni restano distanti. Per il Cremlino una tregua non è condizione indispensabile per trattare e qualunque negoziato deve partire dalle premesse di Anchorage. Medio Oriente resta fragile, la tregua tra Israele e Libano e Hezbollah respinge il cessato il fuoco senza il ritiro delle truppe israeliane, mentre Tel Aviv prosegue le operazioni nel sud del paese. Un casco blu serbo dell'Unifil è morto per le ferite di un colpo di mortaio che ha raggiunto una postazione a Marja Ayun. Israele accusa Hezbollah, ma la missione ONU ha aperto un'indagine sull'origine dell'attacco. Sul fronte iraniano Donald Trump si dice pronto a incontrare la guida suprema Khamenei se questo agevolasse un accordo con Teheran, e su Zelensky e Putin il tycoon è netto: sarei felice se si incontrassero. Veniamo in Italia. Il presidente della Repubblica Mattarella non rivaluterà la grazia concessa a Nicol Minetti. Dopo le nuove verifiche della Procura Generale di Milano, il Quirinale prende atto dell'esito degli accertamenti e ricorda che il capo dello Stato da 11 anni a questa parte concede la grazia sulla base dell'istruttoria e dei pareri degli organi giudiziari competenti, senza valutazioni estranee al procedimento. E anche per il ministro della Giustizia Nordio il caso è chiuso. Primo via libera della Camera la legge delega sul nucleare sostenibile, con 155 sì, 86 no e 8 astenuti. Il testo, promosso dal ministro dell'Ambiente Pichetto Frattin, passa ora al Senato. Il governo punta a chiudere l'iter prima della pausa estiva, così da varare i decreti attuativi entro fine anno. La delega riguarda produzione di energia nucleare, ricerca sulla fusione e gestione dei rifiuti radioattivi. Per Pichetto è una scelta utile a sicurezza energetica e decarbonizzazione, mentre le opposizioni contestano costi e tempi. Archiviata l'inchiesta di Firenze sui presunti mandanti occulti delle stragi mafiose del 93. Per il GIP non vi sono elementi concreti di contatti diretti o rapporti tra Cosa Nostra e Marcello Dell'Utri per conto di Silvio Berlusconi. La DDA fiorentina ipotizzava che Dell'Utri avesse istigato le stragi il boss Graviano. Dopo decenni di indagini e processi, spazzata via ogni ombra, commenta Giorgia Meloni. Il decreto di archiviazione risale al 15 gennaio. Stupisce che si sia saputo solo dopo 5 mesi l'amarezza di Marina Berlusconi. La cronaca: il GIP di Castrovillari ha convalidato il fermo e disposto il carcere per i 2 trentunenni pakistani accusati della morte dei 4 braccianti bruciati vivi in un minivan da Mendolara, nel Cosentino. Dall'ordinanza emerge un possibile movente legato ad una lite per le condizioni abitative. Le vittime si sarebbero lamentate infatti con i caporali perché costretti a vivere in 10 in una stanza. Lo sport: tennis, Andrea Vavassori e Sara Errani si confermano campioni di doppio misto al Roland Garros. Battuta in finale la coppia Dabrowski-King. Questa sera sul Philippe Chatrier, semifinale tutta italiana nel singolare maschile tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, preceduta dalla sfida tra il tedesco Zverev e il ceco Mencik. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, kiss kiss a tutti.

0: tutta la concorrenza.
1: Eccomi.
0: Una donna che ogni sabato fracassa le palle agli ascoltatori. È con noi Adriana Petro.
1: Adriana Petro, eccomi qua.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno Pippo, buongiorno a tutti.
0: Complimenti,
1: voi.
0: Complimenti, abbatti, distruggi, fracassi. Fai proprio terra bruciata.
1: Terra bruciata, meno male.
0: Meno male.
1: Dai che si parla.

0: La occhio di pernice, stamattina Adriana si presenta con
1: risate,
0: degli
1: cioè io
0: stivali
1: ho detto,
0: aperti.
1: Allora ho detto, guarda, ho gli stivali estivi e Pippo mi fa, ah, li hai bucati?
0: Sì, perché
1: cioè, gli stivali
0: sono gli stessi che avevi ieri, ma c'hanno un buco davanti.
2: Anche io pensavo fossero gli stessi, però.
0: Esattamente.
1: È che l'avevo bucati davanti?
0: Esatto, per l'occhio di pernice, per il problema che hai a piede, che ti fa male l'occhio di pernice.
1: E invece l'occhio nero come va?
0: Chi ce l'ha?
1: Quello che ti farò tra poco, eh.
0: Allora, attenzione, perché adesso vogliamo tanti messaggi, vediamo,
1: sì,
0: perché è la
1: sì,
0: prima
1: sì.
0: volta che facciamo alle 7:03 il momento dance.
1: È una sperimentazione.
0: È una sperimentazione, voi fateci

0: È venerdì!
1: Mi prego, dovete farlo tutti i venerdì, sembra già che sia sabato sera.
2: Si sono staccate le cuffie.
3: Dimenticavo. Radio Kiss Kiss, patrimonio dell'UNESCO.
0: Bravo!
2: Grazie! Tu grazie figlio!
0: Un cretino! Buongiorno, sono le 7:00.

0: Ah.
1: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
2: Buongiorno.
1: Perché non lo fate tutte le mattine questo momento dance?
2: Ma noi lo facciamo ogni venerdì, solo abbiamo anticipato stavolta.
3: No, lui lo vorrebbe tutte le mattine.
2: Ah, tutti i giorni.
3: Popo!
2: Arriva Lana, la regina.

0: ragazzi.
1: Bello, ci ha fatto veramente bene. Caffè e momento dance stamattina.
0: Bellissimo.
1: Allora, grazie a tutti quelli che già hanno partecipato e ci hanno già scritto al 347-490-0042.
0: Arriva Airama, è stato con noi a Torino sul palco del Kiss Kiss Way e ha incantato le decine di migliaia di persone con la sua nuova canzone intitolata

0: lui dice sembra quasi Cavana.
1: Cavana, sì, Cavana, sì, invece sì, è Cabana. Sì. Bravo, Irama, bravo, bravo.
0: Ah. Allora, Adriana, noi stamattina siamo qui anche per svegliare gli ascoltatori, no? La prima cosa l'abbiamo fatta. Io ho urlato pure che adesso
1: abbiamo
0: voce...
1: ballato, abbiamo fatto un po' di risveglio muscolare, abbiamo ballato, cantato.
0: Io direi che è il momento, diciamo, per accomodarci un po', uh-huh, e magari prendere un caffè. Ti va di prendere un caffè? Te lo posso offrire un caffè?
1: Ma certo, stai scherzando.
0: Sì.
1: È l'unica bevanda che ti fa passare da zombie a essere umano in pochissimo tempo.
0: A me proprio fa un effetto straordinario.
1: Sì, fa un effetto subito, immediato.
0: La mattina per me non parte senza il caffè, senza un buon caffè. Ci sono piaceri che meritano di essere condivisi, come per esempio il primo caffè del mattino. Una pausa speciale, un momento semplice che diventa unico.
1: Con un'ampia scelta di miscele intense e avvolgenti, il caffè Motta accompagna ogni occasione con il gusto giusto.
0: Caffè Motta, Motta
1: ti voglio bere.
2: Radio Kiss Kiss diventa ancora più tua. È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
3: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti
4: senza rinunciare alla qualità, Antonella.
5: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno trovi il fior di latte Buona Spesa in confezione da 300 grammi con 3 mozzarelle a soli 1,89 euro e il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09 euro. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, Buona Spesa Italia.
6: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
7: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavatrice Haier 9 kg classe A a 449 euro con 3 mesi di Dazon Full. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
8: Alla ricerca della qualità.
9: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
8: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex. Come la burrata Saper di Sapori, il meglio di Selex da 125 grammi. Per tutto giugno, con spesa difesa a solo 1,49 euro. Nei migliori supermercati come Ottimo Doc e Sole 365.
9: Porca vacca, non sul tappeto!
10: Kiss. È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
11: Yes, yes. Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Yes, yes. Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
13: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
14: Yes, yes. Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad. In parafarmacia Conad fino al 18 giugno hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.

0: prova a fare un esercizio, va bene? Pensa un attimo. Se ti fossi svegliata uomo stamattina, la prima cosa che avresti fatto o pensato?
1: Avrei mollato la borsa.
0: Veramente?
1: Io esco sempre, hai visto, no? La mia bag piena, zeppa di cose. Ah. Sicuramente sarei uscita senza trucco, senza preoccuparmi della piega, sarei arrivata in radio alle 5.
0: Ecco.
1: Alle 5.
0: Perfetto.
1: E invece tu? Se ti fossi svegliato donna?
0: Se mi fossi svegliato donna, sarei venuto qui in radio.
1: Mm-hmm.
0: E avrei preso pica a borsettate. Grazia! Oh, menien! Sinacchia! Tenei! C'è cheese!
1: Però esatto. La borsetta l'hai recuperata.
2: Lo puoi fare anche da uomo, comunque.
1: Anche da uomo lo puoi fare.
0: Perché... ma non con questo tono. Magari ti è disgraziato. C'è ucciso.
1: Allora, domanda.
0: Uomo di niente. Fai schifo. Sina chiavaca. Così.
1: Sta bene la borsettina.
0: È la borsettina di Anna Chiara.
1: È una pochettina, una bag, diciamo, abbastanza
0: la quale
1: piccola.
0: Chiediamo agli italiani intanto, pensateci un attimo. Se vi foste svegliati uomo, se siete donne, e donne se siete uomini, qual è la prima cosa che avreste fatto stamattina, sinceramente?
1: Per 24 ore avete la possibilità di svegliarvi in un altro corpo, del sesso opposto.
0: Ecco.
1: Qual è la prima cosa che fareste o la prima curiosità che vi togliereste, ok?
0: Ok, 347-490-0042, mandate i messaggi adesso subito così li sentiamo in tempo reale, va bene? Mandateci un WhatsApp audio, tu donna che magari pensi per un attimo se fossi stata uomo stamattina cosa
1: ti svegli
0: avresti
1: uomo
0: fatto?
1: Stamattina, tu uomo ti svegli donna stamattina.
0: Tu, esattamente.
3: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
0: Buongiorno.
3: Adriana sicuramente non avrebbe messo gli stivali estivi.
1: Bravo.
3: Un obbrobbio.
1: Come ti permetti? Come ti permetti tu che non capisci niente di moda? Abbattetelo questo ascoltatore. Abbattetelo. Ti devi svegliare scarafaggio stamattina.
0: Adriano ha messo lo stivale col ditone che fuoriesce.
1: È meraviglioso, Pippo. Voi certe cose non le capite. Vedi, io devo combattere con gli uomini che pensano che stamattina io abbia bucato gli stivali.
0: Allora, stanno arrivando già i messaggi.
1: Vai, vai.
4: Se fossi nata uomo, penso che la
0: svegliata
4: prima cosa che avrei fatto sarebbe stata quella di grattarmi le parti intime.
0: Grattarsi le palle, ma sì.
4: Probabilmente avrei acceso il neurone che gira a vuoto comunque.
0: Esatto.
1: Una grande stima e fiducia nell'essere
5: io
1: maschile.
5: Proverei come fare la pipì in piedi.
1: Ciao,
0: allora
1: il primo
0: pensiero, se stamattina ti svegliassi del sesso opposto che sei, diciamo, cosa faresti?
1: Mm-hmm.
0: Quindi se sei maschio, cosa faresti se stamattina ti svegliassi donna? E cosa faresti
1: e
0: se sei donna e stamattina ti svegliassi uomo? 347 490 0042. Stanno arrivando già un mare di messaggi dei nostri ascoltatori.
1: Grazie, dai,
0: li
1: ci
0: abbiamo
1: divertiamo.
0: Svegliati tutti
1: dai,
0: con il caffè e il momento dance. Vai.
1: Arriva J-Lo, Let's Get Loud.
6: Pippo Pelo Show, il boost di buon umore che fa partire bene la tua giornata.

0: Let's Get Loud. La canzone di Jennifer Lopez ci introduce a Giulia.
1: Ciao,
0: o
1: Giulia.
0: Giulia. Ciao Giulia.
2: Ciao,
0: o Giulia.
2: Buongiorno.
0: Giulia o Giulia?
2: Giulia.
0: Allora Giulia, cosa ti piacerebbe fare se stamattina ti fossi svegliata uomo? Cosa avresti fatto?
2: Allora, se mi fossi svegliata uomo, sicuramente la prima cosa che avrei fatto sarebbe stata l'elicottero.
1: L'elicottero?
0: Brava. L'elicottero, che cos'è, okay, l'elicottero? Scusami, esatto, non sappiamo.
2: Diciamo quella che pare sia anche un'abilità non proprio semplice di ruotare il bacino e... come dire,
0: e far girare
1: ruotare il bacino, ah, okay, e far girare l'attrezzo centrale,
0: il pisello,
2: esatto.
0: No, allora, io lo so bene, lo so bene che cos'è l'elicottero, perché qui negli anni ho lavorato con persone facchinette, per esempio Francesco lo faceva sempre in radio. Sì, lui veniva in radio e faceva l'elicottero.
1: Nudo?
0: Sì, nudo, abbassava i pantaloni e faceva l'elicottero.
1: Sì,
0: come se qualcuno gliel'avesse chiesto, non gliel'abbiamo mai chiesto.
1: Okay.
0: Esattamente, diciamo che Pica ci ha provato a farlo, ma a parte che è venuto, diciamo, malissimo, ma non ci ha...
3: è precipitato sul
2: Non è semplice, a quanto ho capito.
1: Scusa, Giulia, come ti è venuto in mente, diciamo, subito questa cosa? Chi è che lo fa? C'è qualche uomo nelle che vive con te, che fa questo elicottero?
4: Sono
1: Io non...
0: Renata lo fa.
1: A cosa serve?
2: Un sacco di fratelli, e quando eravamo tutti piccoli c'era questa sfida tra elicotteri e non potevo partecipare.
0: Allora, Giulia da Pisa, Giulia da Pisa ha molti fratelli che da piccoli facevano la gara dell'elicottero. Si può fare, Adriana, sia facendo ruotare il bacino,
1: sì,
0: così, sia, diciamo,
1: come scusa, allora, ci fai vedere?
0: Allora Giulia, io so bene che cos'è. Anna Chiara, quando tu l'hai scritto, io avrei fatto l'elicottero, ci ha chiesto così proprio
1: in maniera molto ingenua.
0: Molto ingenuamente: ragazzi, che cos'è l'elicottero? E qui tutti in radio sapevamo. Adriana fa finta di non sapere, ma sa molto bene.
1: Vabbè, però non mi sarebbe mai venuto in mente, ecco, questo volevo dire.
0: Cioè,
1: però
0: questo desiderio tu non l'avresti mai avuto, di svegliarti per fare l'elicottero.
1: Ma
0: Adriana,
1: no, assolutamente. Perché no? Non mi sarebbe mai venuto in mente. Cioè, magari mi sarei toccato, diciamo, il...
0: Tuo figlio lo fa, Alessandro? La gara con gli amici dell'elicottero?
1: No, ancora no.
0: No, ancora no.
1: No, ancora
0: vabbè,
1: no.
0: I suoi fratelli lo facevano anche da piccolo.
1: I suoi fratelli,
0: giusto,
1: lo faceva. E poi quello che si aggiudica il primo posto, cioè in realtà che cosa aveva fatto di più rispetto all'altro? Cioè, chi vinceva la gara? Perché la vinceva?
0: Lì vince chi ce l'ha più grande.
2: A tenere questo movimento per più tempo.
0: A parte il movimento, okay. Ma lì vinci se ce l'hai grande, se ce l'hai piccolo non si muove proprio.
2: Quello è indifferente.
0: No, ma vinci se c'è. Perché quando è piccolo, a Pica, per esempio, l'elicottero è caduto subito. Si è sfrantumato a terra.
1: La rotazione avviene solo se ci sono delle misure soddisfacenti.
5: Mica tutti possono fare l'elicottero, ecco. Non è da tutti.
0: Non si può fare, in certi casi non si può fare.
1: Svelato l'arcano.
0: Ma sì, Adriana, è un fatto di misure. Scusami, lo puoi fare anche con i seni, volendo, giusto? O
1: ma
0: sbaglio?
1: Che fai con i seni?
0: Giulia, si può fare anche con i seni?
2: No. Non lo so, anche quello non ho mai potuto provarlo, purtroppo.
0: Perché se hai dei seni abbondanti puoi fare così e girano come se fossero delle eliche.
1: Non è il movimento quello circolare, puoi fare il movimento saltante.
0: Allora Giulia, tu non puoi fare l'elicottero, non puoi fare quei seni, che puoi fare?
1: Cosa? Non ti avevo sentito?
2: Un sacco di altre cose, per fortuna.
0: No, Giulia, scherzavo, ovviamente. Allora, Giulia, noi ti ringraziamo tanto, sei stata molto simpatica con questa, con questo desiderio, va bene?
2: Scusate la poca verve della mattina.
0: No, ma ci sta.
1: Ci ha fatto molto divertire, invece, è stato proprio un magnifico esordio rispetto alla domanda fatta.
0: Sì, un bacio grande,
1: Giulia. Chissà te,
2: grazie.
1: Ciao Giulia.
0: La domanda di oggi è: se stamattina sei donna, se sei donna e stamattina ti fossi svegliata uomo, qual è il primo pensiero che avresti fatto? Se sei uomo e stamattina ti fossi svegliato donna, qual è il primo pensiero che avresti fatto? 347 490 0042. Giulia da Pisa, avete sentito, avrebbe fatto l'elicottero
1: perché le era rimasta impressa, insomma, la gara dei suoi fratelli bambini. Allora, sono le 7:34 e noi ci colleghiamo subito con i nostri amici del meteo.it per sapere come sarà il tempo previsto per questo venerdì. Buongiorno.
6: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Pressione atmosferica non troppo salda sull'Italia, ciò determinerà ancora alcuni episodi instabili in giornata. Nelle prossime ore residue precipitazioni al nord-est, specie sul Triveneto orientale. Al centro avremo molte nubi, più sole al sud. Nel pomeriggio dinamicità temporalesca ancora accesa al nord e sui settori centrali adriatici, dove saranno maggiormente probabili dei rovesci, meglio altrove. Massime comprese tra 19 e 26 al nord, tra 22 e 27 al centro, tra 23 e 30 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo te dici kiss kiss a tutti.
4: Radio Kiss Kiss diventa ancora più tua. È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei, scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
7: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
8: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
9: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
10: Kiss Kiss. Parti anche quest'anno, e se poi ti cancellano il volo?
11: Figurati, me ne trovano un altro.
10: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
11: C'è il tour leader e la linea No Problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
12: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
10: Kiss Kiss.
13: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
10: Kiss Kiss.
14: Convenienza? Ma vai da Conad.
15: Via via.
14: Fino al 13 giugno c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95 euro. Scopri di più su conad.it.
16: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
17: Kiss, kiss.
18: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
19: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
20: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
19: Oh, Contacta! Adoro!
20: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
21: Da Figlia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
17: Kiss, kiss.
22: Alla Coop, le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
23: E a noi che ci piacciono tanto!
22: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
24: Kiss Kiss.
25: Una canzone estiva. Sei una iena, sei un problema. E per questo finisce.
26: La musica più bella. La musica più bella. Suona solo.

0: anche Annalisa è stata con noi sul palco di Torino del Kiss Kiss Way. Intanto i biglietti sono disponibili, credo ancora, gratuitamente su kisskiss.it per venire allo show di sabato prossimo in quel di Baia Domizia, località Amena, dove già dagli anni 70 John Lennon e Yoko Ono facevano le vacanze. E noi saremo lì col Kiss Kiss Way venerdì e sabato.
1: Quindi venerdì 12 e sabato 13 giugno. Ok, quindi saremo lì. Per tutte le info andate su kisskiss.it, ma anche sui nostri social. Ci sono già alcuni dei nomi degli ospiti spoilerati.
0: Purtroppo Bica non è decollato, ma è diciamo si è schiantato sul pavimento della radio. Tra poco avremo l'oroscopetro, questo appuntamento ormai è attesissimo e lo capiamo dal numero di persone che ci mandano i messaggi con il loro segno zodiacale. È arrivato il vostro momento, quindi di che segno siete? Mandateci un WhatsApp se volete audio oppure di testo e ci dite qual è il vostro segno. Adriana sceglierà quello più, diciamo, con
1: proprio
0: maggior numero di richieste.
1: Con un maggior numero di richieste, chiaro. Quindi 347 490 0042. Intanto stamattina ci siamo divertiti nel farvi questa domanda che nei giorni precedenti l'avevamo posta ognuno all'altro, cioè ti svegli donna o ti svegli uomo per 24 ore, la prima curiosità che ti togli o la prima cosa che fai? Sentiamo.
2: Adriana, comunque sei bellissima, fregatene tutte queste battutacce, non capiscono niente.
0: Ma quale?
2: Io sono maschio, quindi se ero in un corpo di una femmina farei tutto quello che mi hanno fatto le donne a me.
1: E che ti hanno fatto queste donne?
2: Queste sostenute, queste che si dimenano a dire sono, ce l'ho solo io, e poi ti fanno tirare. Io farei quello e basta.
1: Ah, vedi? Te la tireresti.
0: Okay. Ricordiamo che Adriana non è stata presa in giro, le è stato semplicemente detto che i suoi stivali bucati di Nancy sono orribili.
1: Ma non sono bucati, sono gli stivali estivi.
0: Sono orribili. Andiamo avanti.
3: Ciao, sono Eleonora. E se mi dovessi svegliare maschio,
1: sì,
3: penso che vorrei provare la sensazione di quegli uomini che hanno le mogli che rompono le scatole tutto il giorno. E vorrei veramente provare la loro sensazione.
1: La sensazione di essere rotto le scatole da qualcuno, dalla moglie.
0: Basterebbe chiedere a Luca, il marito di Adriana.
1: Originale come cosa.
0: Le sorelle di Torino, protagoniste indiscusse del nostro show di Torino. Prego.
4: Con tutto il rispetto per Ilenia, gli stivali estivi, però no, quelli aperti davanti li trovo estremamente volgari.
0: Bene.
1: Allora,
0: grazie,
1: volgare è l'unica parola che loro conoscono. Nel loro vocabolario c'è solo
0: bravissima,
1: volgare.
0: Sono

0: avanti con la sigla.
1: Buongiorno Radio Fischis. Acquario.
0: E oggi allora... Adriana ha scelto l'acquario perché sono arrivati 1743 messaggi dell'acquario. Adriana, mi raccomando, molti aspettano la sigla. Sì. E ricordiamo, non è per un film

0: e stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
1: Ricordiamo che da quando Adriana fa l'oroscopo molte stelle sono cadute, anche voglia. Molte case sono cadute.
2: Le case cadute le ci case sono cadute. Sempre state.
1: Picca per esempio è la classica casa caruta. Cosa allora, si dice? Casa caruta.
2: Caruta. Casa caruta. Allora, che acquario sia, voi acquario, se vi svegliaste nel corpo del sesso opposto non notereste nemmeno la differenza per le prime 12 ore.
1: Ilenia da Torino e dell'acquario.
2: Ecco, per esempio, vedi?
1: Vedi. Ilenia

0: batteri in Islanda.
1: Perché stai offendendo adesso quelli dell'acquario per prendertela con Ilenia?
0: Non è un'offesa, è che l'acquario un po' con i soldi è così.
1: Ah, vedi?
0: Va a periodi. Amore e sesso. In amore cercate prima di tutto la libertà e l'amicizia. Sotto le lenzuola siete stravaganti, cerebrali e amate
1: brava
0: sperimentare
1: Ilenia.
0: Cose strane.
1: Brava
0: Se
1: Ilenia.
0: Vi svegliaste nel sesso opposto, usereste le 24 ore non per fare sesso, ma per fare un esperimento sociologico. Andrete in giro a fare domande filosofiche alla gente per vedere come reagisce il mondo, dimenticando totalmente che avete un corpo nuovo di zecca da esplorare. Questa è una settimana abbastanza fortunata per il segno dell'acquario.
1: Dell'acquario. Vedi, Ilenia, te la puoi godere, puoi andare alla ricerca di nuove sperimentazioni sotto le lenzuola, come tu hai detto, Adriana. Con chi può dare?
0: Allora, no, io direi di fare nuove sperimentazioni chiusa in casa senza uscire.
1: E magari con la radio spenta.
0: Indeterminato, con la radio spenta.
2: Adriana, dovresti sapere che la parola volgare non nasce con la accezione con cui la intendiamo noi oggi, ma volgare vuol dire persona del volgo, cioè del popolo.
1: Del
2: quindi
1: popolo.
2: I tuoi stivali sono in realtà volgari per due motivi: uno, per l'accezione che ne intendiamo noi oggi,
1: certo.
2: E due, perché sono da popolani.
1: Da popolani.
0: Che palle, allora, mi sono già annoiata.
1: Adriana,
0: ma quanto sono
1: è una popolana e basta parlarle 5 minuti per capirlo. Andiamo avanti.
3: Pedro.
1: Grazie.
0: Allora, grazie a tutti quelli che ci scrivono, nati sotto il segno dell'acquario, nati tra fine gennaio e gli inizi di febbraio. Questa è la loro collocazione. Allora, intanto tra poco ascolteremo ancora le vostre storie rispetto al vi svegliate e siete di un altro sesso.
1: Siete dell'altro sesso.
0: Dell'altro sesso.
1: 346 sesso 490 0042. 347 ovviamente. Arriva Michael Jackson, questa canzone bellissima del 2001, si intitola You Rock My World.

0: meraviglia, che meraviglia. Michael Jackson chiude la prima ora qui a Radio Kiss Kiss del Pippo Pelo Show. Era You Rock My World dal 2001.
1: Sono le 7:56, ci ricolleghiamo subito con la nostra redazione. C'è Umberto Trea, tra poco.
2: A tutti una buona giornata. In primo piano la guerra in Ucraina, si riaprono spiragli di dialogo al forum economico di San Pietroburgo. Putin ha dichiarato che la Russia è pronta a una soluzione pacifica del conflitto. Il capo del Cremlino afferma che l'accordo dovrebbe basarsi sull'intesa raggiunta in Alaska con Trump e che Mosca pretende il controllo totale sul Donbass, aggiungendo però che questo non è in contraddizione con il raggiungimento di un accordo con Kiev. Zelensky, in una lettera a Putin, propone un incontro diretto tra i due, affermando che l'Ucraina è pronta per un cessate il fuoco durante tutta la durata dei negoziati. Medio Oriente, in Libano la nuova tregua resta fragile e sull'accordo Hezbollah parla di farsa. Il governo italiano esprime ferma condanna per l'uccisione di un peacekeeper serbo dell'UNIFIL e per il ferimento di altri due militari impegnati nella missione nel sud del Libano. Intanto è stallo nei negoziati anche tra Stati Uniti e Iran. All'ottimismo di Trump su un accordo imminente segue la frenata di Teheran. L'ayatollah Mojtaba Khamenei afferma che Washington e Tel Aviv cercano di indebolire l'Iran, seminando sfiducia. Voltiamo pagina. Il presidente Mattarella ha preso atto degli ulteriori accertamenti della Procura di Milano che hanno stabilito come fossero infondati i dubbi sulle condizioni che hanno portato al provvedimento di grazia per Nicole Minetti. Nella nota del Quirinale si precisa inoltre che il capo dello Stato concede abitualmente la clemenza senza farsi influenzare da considerazioni estranee se la domanda è accompagnata dal parere favorevole degli organi giudiziari competenti. La cronaca: restano in carcere i due 31enni pakistani accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato per la morte dei quattro braccianti bruciati vivi all'interno di un minivan lunedì scorso ad Amendolara, in provincia di Cosenza. Durante l'interrogatorio i due si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Dal decreto del GIP emerge quello che potrebbe essere il movente della strage. Le vittime si erano lamentate di dover vivere in 10 in una stanza. A Milano ha arrestato un professore della scuola militare Tulier per violenza sessuale e maltrattamenti. Il 48enne finito ai domiciliari, accusato anche di concussione di diversi studenti. È stato uno di loro a denunciare le molestie, spiegando che venivano obbligati a subire abusi anche per non essere ostacolati ai prossimi esami di maturità. Le sopraffazioni e le umiliazioni sono iniziate ad ottobre 2024. Siamo allo sport. Con il tennis, al Roland Garros, Sara Errani e Andrea Vavassori hanno bissato il titolo dello scorso anno nel doppio misto, superando in finale la coppia composta dallo statunitense King e dalla canadese Dabrowski. Oggi il derby azzurro tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi per un posto nella finale di domenica. L'altra semifinale sarà tra il tedesco Zverev e il ceco Mensik. E nel doppio maschile, sempre in semifinale, Simone Bolelli e Andrea Vavassori sfideranno il duo composto dall'argentino Zeballos e dallo spagnolo Granollers. Abbiamo concluso, tornano Pippo e Adriana. Da Umberto Aprea, buona giornata e chi schissa a tutti.
0: Allora Adriana, io ho un problema esistenziale, non so come comportarmi.
1: Uno solo?
0: Ieri mio nipote non mi ha invitato alla festa, non ha invitato me, non ha invitato i cugini, non ha invitato gli zii. E io sono lo zio.
1: Ma non è stato avvisato dai suoi genitori rispetto alla catastrofe che sarebbe accaduta subito dopo?
0: Allora Adriana lo difende, dice a 18 anni è libero di invitare chi vuole.
1: Ovviamente
0: ha invitato,
1: gli amici.
0: Pica è d'accordo con me, Anna Chiara anche. No, con Adriana, Anna Chiara con
1: ovviamente.
0: Adriana.
1: Ovviamente.
0: Sì, sì. Allora, io l'ho sempre invitato ai miei compleanni e lui doveva invitarmi al suo, secondo me.
1: Ma lui non ha invitato i parenti, ha invitato gli amici e poi ha fatto una torta con la mamma e col papà. E io sono sicura che la torta con la mamma e col papà, Cesarino, manco voleva farla.
0: Manco voleva farla.
1: Esatto. Evidentemente è stato costretto dai genitori. Dai, spegni le candeline con mamma e
0: allora
1: papà.
0: Allora i genitori dovevano costringere a dire invita anche gli zii e i cugini.
1: Ma basta, tu sai cosa devi fare?
0: Sì.
1: Solo che voi il regalo.
0: Il problema, voi parlate, tu, Anna Chiara, che voi le vostre famiglie sono delle famiglie distrutte, perché voi litigate con tutti, non avete il senso della famiglia, è vero Pica?
3: Sta pensando a come punirlo, però Pica.
0: Sì, no, niente regalo. non avrai il regalo del compleanno di
1: 100 anni. Allora, tu la devi smettere.
3: Una bellissima persona.
0: No, no. Allora, tu... no, chiedo agli ascoltatori, ho ragione o non ho ragione? Per me il regalo non lo deve avere. Non posso dare fare
1: il
0: regalo.
1: Ma io credo che Cesare manco lo voglia il regalo da te. Altrimenti
0: sì, certo che
1: invitato.
0: Lo vuole. Certo che lo vuole il regalo.
1: Allora,
0: lo vuole
1: tu
0: come?
1: Devi fargli il regalo a prescindere non perché sono 18 anni che Cesare è entrato nella tua vita, chiama come te e quindi per tutta la tua vita dovrai fargli il regalo.
0: Non glielo voglio fare il regalo perché non mi ha invitato alla sua festa di 18 anni.
1: Tu devi smetterla di ragionare come un bambino di 10 anni.
0: No. Io
1: non
0: ragiono
1: ne hai
0: perché
1: 10.
0: Le persone i ragazzi anche a 18 anni vanno educati col senso della famiglia e tu non puoi.
1: Ma lui ce l'ha il senso della famiglia, ma voleva fare una festa per i fatti suoi.
0: Ma tu state zitta perché sei una famiglia sfasciata, la tua famiglia è una famiglia a pezzi e vuoi ridurre anche la mia.
3: Bravo,
0: così.
3: Pippo, tu hai ragione.
1: Non ti rispondo, ma le etichette mettetele sui prodotti, non mettetele sulle persone.
0: Ho ragione io. Ho ragione io che mio nipote che si chiama come me doveva invitarmi alla sua festa. 347 490 0042. Ho ragione Adriana che è una sfascia famiglie e che quindi diciamo in qualche modo.
1: Ma tu la devi smettere di controllare ogni microparticella del cosmo.
0: Io sto chiedendo agli ascoltatori.
4: No,
0: vabbè.
4: Cacacazzo,
1: mamma mia, vuole controllare ogni cosa, ogni azione del mondo.
5: Pippo Sormola a 18 anni.
0: Non me ne frega un cazzo.
5: Un bel regalo.
0: Va bene, ok, mi doveva invitare. Ragazzi,
6: Pippo,
0: mi fate incazzare.
6: Non ti ho invitato perché lo chiami Cesarino.
0: Anche per questo, forse davanti agli amici non voleva far vedere Cesare.
7: Pippo, crosta, il regalo gli va fatto comunque.
1: Vedi?
7: Non ti ha invitato, che cavolo, no. 18 anni altro per la testa.
0: No, non va bene.
7: Perché? Dai,
1: no,
7: hai invitato gli amici.
0: Niente regalo.
7: Ciao.
1: Niente regalo, guardalo,
3: si
1: guardalo.
3: Si chiama educazione.
0: Bravo.
3: Dovrei invitare sia gli zii che i cugini.
0: Sì, gli zii che i cugini.
3: Per me non è una cosa normale.
0: Bravissimo. Allora, Adriana, che è una famiglia dici, scusa, mi stava dicendo qualcosa.
1: Smettetela, bigotti.
0: Andiamo avanti, va. Sentiamo.
1: Non siete altro.
3: Pippo, hai ragione.
1: Ma grazie. Zitto, quando
6: no,
1: mai.
6: Pippo, mi dispiace. Ha ragione Adriana.
1: Ma certo. Ma
6: il ragazzo doveva festeggiare con i suoi amici e basta.
0: Ma che ha ragione.
8: Beh, se ci sono anche altri parenti, io vorrei essere invitata.
0: Esatto.
1: Allora, se avessi invitato gli altri parenti,
5: Madonna,
1: lui no,
5: Pippo,
1: ok.
5: Pippo, che pesantezza. Ma non ti avrei invitato nemmeno io.
0: Ma vaffanculo, ma chi ci vuole venire alla tua festa? Andiamo avanti.
9: Buongiorno, Radio Kiss. E io, Pippo, faglielo sto regalo. Che ti costa?
0: Allora, noi il regalo glielo faccio. Adriana è una famiglia sfasciata e quindi
1: ma
0: ovviamente
1: che
0: ragione.
1: Ma famiglia sfasciata?
0: Come la maggior parte.
1: Ti sfascerei io
0: allora,
1: adesso per quello
0: Adriana,
1: che stai dicendo.
0: Adriana e la sorella hanno litigato per problemi di eredità perché sono legate al soldo e quindi le famiglie sono tutte famiglie sfasciate e adesso vogliono che io sfasci la mia. Non la sfascio, Adriana, mi dispiace.
1: L'ha già sfasciata Cesare. Andiamo avanti, bravo.
3: Basta,
1: Cesare.
3: Basta, genitori vecchi, parenti vecchi, ma lasciateli stare.
1: Ma lasciateli vivere questi ragazzi. Sì.
10: Ragazzi, 18 anni sono un momento importante e quindi ha ragione Pippo.
0: Grazie.
1: Ma hai invitato i genitori.
0: Invitarlo. Allora, Adriana.
1: Pippo,
0: allora.
1: Tu devi fare una sola cosa.
0: Sì, quello oggi
1: devi
0: mi
1: cacciare
0: chiama...
1: i soldi.
0: Oggi mi chiameranno da zio, scusa che non devi andare, andiamo a festeggiare insieme.
1: Ma lo sai che sei permaloso e oggi ti chiamerà e farà una telefonata riparatoria.
0: Ma non l'ha da fare. Andiamo avanti.
11: Pippo, ma per piacere. Sì. Che cosa vuoi andare? C'ha 18 anni, tu sei più vecchio di me, ma dai. No.
1: Deve andare lì, deve
0: ragazzi,
1: andare a festeggiare con tutti i diciottenni. Ma stai a casa.
0: Fatti zitta tu, mamma mia, ragazzi. Così si rovinano le famiglie. Si parte da questo.
12: Ciao, Radio Kiss Kiss. Ciao, Pippo. Ciao, Adriana. Secondo me, la festa doveva farla con gli amici. Una festa e con
0: brava.
12: I parenti.
1: Ma
12: un'altra
1: dai, no,
12: festa.
0: Sono
12: no,
0: d'accordo.
12: È giusto che. Faccia due feste.
0: Sono d'accordo
12: perché
0: con te.
12: Perché i parenti sono importanti.
0: Brava.
1: Ma non è detto
0: bravissima.
1: Che nel weekend non organizzi la torta con i parenti.
9: Ragazzo ha fatto 18 anni, l'ha festeggiato con i suoi amici, han ballato, han bevuto, si sono divertiti con la musica.
0: È gravissimo, è gravissimo.
9: I parenti che ci dicono lì? Niente,
0: ma quali? Ma non ho capito. Ma parlate per voi, perché voi siete dei parenti odiosi e fastidiosi. I parenti
1: no, lui
0: come
1: è
0: noi.
1: Simpaticissimo.
0: Certo, andiamo.
4: Pippo, ma dagli uno schiaffo
1: Pippo
4: morale. Presentati a casa sua con un regalone e una bella torta e dici tu non hai voluto festeggiare con lo zio.
13: Lo zio festeggia con te.
1: Brava, che sta gente, che diplomazia.
3: Ha fatto bene il ragazzo. Io a 18 anni l'ho fatto con i parenti e che coglioni.
0: Ecco. Dipende dai parenti,
4: Pippo.
0: Ragazzi.
4: Organizzagli te una bella festa a sorpresa con tutti i parenti.
1: Vedi come sono sul pezzo?
0: Andiamo avanti, oh, va bene.
1: Quindi allora, oggi fai un bel bonifico.
0: Allora, cara,
14: metti mano alla tasca, Pippo.
0: Guardiamo, ecco, che Adriana ha delle cugine con cui non parla da 40 anni e che quindi di che cosa dobbiamo parlare con lei?
1: No, di questo
0: non
1: sì,
0: sa manco i nomi. L'altra volta le ho chiesto: Adriana, come si chiamano le figlie di tua zia? Aspetta, una si chiama.
1: No, non è vero.
0: Cioè, della sorella del padre.
15: Mamma Pippo, che palle che sei.
0: Ma state zitta, tu, guarda, ma ditemele in faccia ste cose.
1: E te le stanno dicendo in faccia?
0: No, in faccia di persone.
1: Allora venite qua, via Sgambati, 61,
15: Napoli. Mamma Pippo,
1: Napoli.
15: Che palle che sei. Vabbè.
1: Questo fica, tienimelo, lo voglio più spesso.
16: Sotto la doccia.
17: Sabato, la ballata.
0: Adriana, come si chiama la figlia di zia Antonietta? Ma non mi ricordo.
1: Ciao zia Antonietta, che è sempre all'ascolto. Mettiamo questo pezzo e salutiamo zia Anna Maria, zio Umberto, esatto, zio Ernesto, zio Cesare,
0: Cesare, zio Maurizio.
1: E zio Maurizio che non c'erano alla festa,
0: sì,
1: perché Cesarino non li ha invitati.
0: Esattamente. Andiamo avanti, mio fratello Umberto.
15: Mamma Pippo, che palle che sei.
18: Svegliati, alza il volume e fai partire la giornata con tutta l'energia del Pippo Pieno Show. Dalle 7 alle 9 al 158 del digitale terrestre su Kiss Kiss TV.
19: Se va! Nossa!

0: Madonna ballada.
1: Allora, giusto per chiudere il cerchio, volevo a onor del vero chiarire una cosa importante. Pippo non ricordava nemmeno quando fosse nato Cesare, quindi
0: no, mi ricordavo benissimo.
1: La verità
0: benissimo.
1: È che è stato avvisato ieri pomeriggio intorno alle 18:30.
0: Non sono
1: 18
0: stato
1: 30,
0: avvisato, mi sono ricordato io.
1: Alle 18:30.
0: Perché mi ricordavo, allora io ho sette
1: era talmente
0: nipoti.
1: Tanto preso che non se ne era neanche ricordato.
0: Ho sette nipoti, sei fratelli, 20 cognati, eccetera, non mi ricordo.
1: Sei una famiglia molto unita.
2: Ricordarli tutti.
0: No, non me li ricordo.
1: Soprattutto quello che porta il suo nome e cognome.
0: E di Cesare mi sono ricordato ieri sera alle 18, perché mi ricordavo che era in questi giorni, non sapevo se era l'altro ieri o oggi. Uno di questi tre giorni ed era ieri.
1: Ma
0: va
1: se
0: bene.
1: Fosse accaduta la cosa contraria.
3: Palle che sei.
0: Vabbè, torniamo a Nova. Allora,
1: apriti cielo.
0: Oggi vi stiamo chiedendo se stamattina vi foste svegliati uomini, essendo donne, se siete donne all'ascolto della radio, vi foste svegliati uomini, che cosa avreste, la prima cosa che avreste pensato o fatto. Viceversa, agli uomini stiamo chiedendo, se ti fossi svegliato donna, quale sarebbe stata la prima cosa che avresti fatto?
1: Abbiamo Riccardo, ciao Riccardo, buongiorno.
4: Ciao ragazzi, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno. Come stai Riccardo?
4: Già busy di lavoro.
0: Allora Riccardo, Riccardo di Bologna in questo momento è in Egitto, giusto?
4: Esattamente.
0: Ah, vedi.
1: Dove sei di preciso?
4: Urgada.
0: Urgada.
4: La chiamano la Venezia
1: egiziana. È vero.
0: È un luogo di vacanza,
4: sì,
0: Urgada, sì. Giusto?
4: Sì, pieno di resort, pieno di
1: mare cristallino.
4: Dove io sono. No, mare, niente da dire, un po' di paura sincero per gli squali, ma niente di che.
0: Ah, vedi,
4: allora il bagno come ragazzi, dai mo.
0: Il nostro Arduino c'è stato e dice che bellissima, tu sei su uno yacht in questo momento? Riccardo?
4: Esattamente.
0: A fare?
4: Esattamente. Cuoco, io sono chef.
1: Sei chef.
0: Che vita veramente grama, cioè stare su uno yacht a cucinare per i ricchi, immagino, giusto?
4: Esattamente, e anche per tutti noi, quindi doppio lavoro, per quello ti dicevo che non vedo l'ora di buttarmi sul letto e via. Se fossi donna,
1: ecco,
4: visto che torniamo alla
1: se ti fossi
4: domanda,
1: svegliato donna stamattina, cosa avresti fatto subito?
4: Allora ragazzi, prima cosa tattica, Palpatina al petto, ci sta.
1: Grattatina?
4: Palpatina.
1: Ah, Palpatina,
4: devo toccare, devo sentire.
1: Ah,
4: dire,
1: i seni.
4: Ragazzi, cosa abbiamo qua?
1: Ok.
4: Buongiorno. E poi, altra cosa, visto che sono un grande amante del piedino femminile.
1: Ah!
4: Boh, sarei tipo 3-4 ore a guardarmeli, a mettere lo smalto, a scegliere.
1: Ah, quindi interessi lo smalto.
0: Lo smalto sui piedi. Anche Peppino mi ha detto: se stamattina mi fossi svegliato donna, avrei messo lo smalto sui piedi. Avete gli stessi gusti, diciamo. Tu e il nostro Peppino. Vedi?
1: Ecco, visto che sei un intenditore, ma che tipo di nuance avresti scelto per lo smalto? Il bianco latte, come si porta adesso?
4: No, coffee bianco latte, vado contro tendenza. Io sono più per il classico bel rosso o attenzione
1: o
4: un bel nero anche.
1: Rosso o nero? Fica dice
4: nero.
1: Di sì. Ok. Adriana, da avanti pure lui dei
0: Adriana
1: piedi.
0: Adriana utilizza i piedi anche per fare certe pratiche, per cui lei li tiene molto curati.
1: Per il guadagno extra, intendi,
0: sì,
1: Pippo?
0: Sì.
4: Scusa,
0: è su un famoso sito a pagamento e quindi sta curando adesso l'occhio di pernice, perché quell'occhio di pernice le ha fatto perdere come fatturato 1.300.000 euro.
2: Sentiamo
0: nel
2: il fatturato?
0: Sentiamo il fatturato, ha fatto un crash.
1: È andato in down.
0: Esatto. È l'occhio di pernice, purtroppo. Vai, stavi dicendo? Riccardo?
4: Adriana furbacchiona.
0: Sì, Adriana furbacchiona.
1: Furbacchiona di che?
0: Teniamo
1: Aspetta,
0: anche questo Adriana
1: di...
0: furbacchiona, per favore. Grazie mille. Adriana, diciamo che sarebbe interessata a capire di chi è questo yacht sul quale tu cucini e fai lo chef.
4: Purtroppo non si può dire.
0: Di dov'è il riccone in questione? Italiano o di un altro paese?
4: Non è italiano.
0: È famoso?
4: È francese. Secondo me, se ci pensate un attimino, francese, vi posso dire che, fammi vedere che non ci sia nessuno, è un attore.
1: Allora
0: lui cucina sullo yacht di un attore famoso francese ed è lì in questo momento a Urgada in Egitto e sta ascoltando Radio Kiss Kiss. Per noi è tutto bellissimo, grazie mille Riccardo.
4: No, anzi ragazzi, grazie, ma stai scherzando, ma grazie a voi che almeno qua sono tutti inglesi, francesi, non si capisce niente.
0: Meno
4: almeno
0: male.
4: Tenete compagnia e date un po' di carica, per piacere, non smettete mai.
1: No. Grazie.
4: Prego, tutti a partire da voi, a finire dal mio amico Piccirilla la sera. Perché
0: Piccirilla la sera, perfetto. Allora, grazie mille, grazie.
1: Chi schissa te,
0: buona giornata. Ciao, grazie.
4: Ciao a tutti voi.
0: Ciao Riccardo, ciao.
1: Baci. Sono le 8:15, ancora una volta buongiorno a tutti voi. Mettiamo un pezzo bellissimo. Pinguini tattici nucleari.

0: Kiss Kiss a te, che canti in doccia come se fossi in un concerto, con tanto di applausi immaginari. Kiss Kiss a te, che cucini con amore, trasformando ogni pasto in un momento di gioia pura. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero. Kiss Kiss.
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. Kiss Kiss.

0: con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss, kiss.
2: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
1: Kiss, kiss.
3: Vorresti più freschezza in cucina e meno sprechi? Con i contenitori Brabantia della nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, i tuoi alleati in cucina, puoi scegliere tra tanti contenitori salva freschezza, belli, funzionali e intelligenti. Raccogli i bollini con la tua spesa fino al 1 settembre e salva la freschezza. Solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
1: Kiss, kiss.
4: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
5: Ops.
1: Ops.
5: Ops.
4: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
1: Ops.
4: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
6: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
1: Kiss, kiss.
7: Inizio conto alla rovescia.
8: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
9: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
1: Kiss, kiss.
10: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
11: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i succhi Selex, vari gusti da un litro, per tutto giugno a solo 1,15 euro. Nei migliori supermercati come AEO e Famila.
12: Dai, Scudo, non essere arrabbiato.
1: Kiss Kiss.
13: La musica più bella. La musica.

0: la canzone di Keys cantata anche con il suono di Bob Sinclair. Bob Sinclair, che è francese, lo ricordiamo, per cui va chiamato Bob Sinclair. Ciao, sono Bob Sinclair.
1: Allora, vi svegliate donna o vi svegliate uomo per 24 ore? Cioè, avete la possibilità per 24 ore di svegliarvi dell'altro sesso. Qual è la prima cosa che fareste? Qual è la prima curiosità che vi togliereste? Sentiamo.
2: Ciao,
1: che cosa ci hanno
2: Daniela
1: risposto.
2: Da Brescia.
1: Ciao, Daniela.
2: Se nascessi maschio, anzi, quando nascerò maschio, okay, mi piacerebbe fare tutti quegli sport pericolosi che fanno loro. Io sono una cagona, ragazzi.
0: Ma tu sarai cagona anche da maschio.
2: Magari avere il loro coraggio, la loro sfrontatezza in quegli sport pericolosi che mi piacciono tanto.
0: Allora dici che magari vorresti nascere un maschio coraggioso, perché non tutti,
1: perché
0: i maschi sono coraggiosi.
1: Esatto, non è detto che l'uomo sia, l'uomo maschio sia per natura coraggioso.
0: Sì, esattamente.
1: Ma è così. Ci sono,
0: come
1: certo,
0: le donne, ci sono anche le donne coraggiose.
1: Voglia che si dedicano agli sport estremi. Sì.
3: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, Sofia da Carrara.
0: Ciao Sofia.
3: Io, se una mattina mi svegliassi nel corpo di un maschio, la prima cosa che farei molto probabilmente mi alzerei, andrei in un luogo aperto, non lo so, tipo in un bosco, e farei la pipì lì in piedi con tutta quella maestosità maschia che noi donne non ci possiamo permettere. Ciao, buona giornata a tutti.
0: Fare la pipì in piedi, Anna Chiara la fa spesso in autostrada e i risultati non sono proprio edificanti.
1: Quello che non sopporto è ancora gli uomini sulle piazzole di sosta in autostrada che fanno la pipì in piedi. Cioè, nel 2026 questa
0: sedetevi
1: roba qua
0: almeno
1: non si può più vedere.
0: Se vi fermate sulla piazzola, sedetevi dietro l'auto e non mi fate vedere.
1: Sì,
0: no, in
1: ma
0: piedi.
1: Qual è il criterio per cui io donna posso trattenerla e tu uomo
4: dietro
1: no?
4: L'auto.
0: Dietro l'auto.
1: No, invece si mettono accanto all'auto
0: davanti,
1: in bella vista, come delle statuette.
0: Ma
1: delle
0: alcuni
1: statuette
0: anche con i pantaloni abbassati di dietro.
1: Vabbè, quello non l'ho mai visto.
0: No. Allora, questa scena,
1: cioè, con il culetto
0: questa
1: di
0: è
1: fuori?
0: La scena che si rivede sempre. Guarda, scusate, tanto gli slip.
1: Mamma mia.
0: Ma perché?
1: Ma no, questo non l'avevo mai visto.
0: Sì. Schifo. No, cioè, almeno.
1: Però basta, vi prego. Vi scappa la pipì, fermatevi, insomma, in una piazzola dove ci siano
2: mamma
1: i bagni.
2: Pippo, che palle che sei.
0: Sì, te faccio vedere io.
2: Buongiorno Pippo e buongiorno,
0: buongiorno
2: Adriano.
0: Buongiorno.
2: Se io nascessi uomo, vorrei provare la sensazione di pensare ad una sola cosa per volta.
1: Brava.
2: Pensare solo al lavoro.
1: Brava.
2: Senza pensare alla casa, ai figli, alla moglie, alla scuola, ai professori, al pediatra, al veterinario, al cane e la spesa. E questo solo un pensiero, il lavoro.
1: Hai detto una cosa sacrosanta.
0: Allora, vi stiamo chiedendo, se domani vi svegliaste del sesso opposto a quello vostro, insomma, che cosa vi piacerebbe fare e cosa pensereste, la prima cosa che verrebbe in mente se foste uomini, se siete donne, se foste donne, se siete uomini. Ilaria ha scritto: ciao Kiss Kiss, se nascessi maschio domani, no, se nascessi maschio, se domani mi svegliassi maschio, la domanda
1: sì,
0: è quella,
1: sì.
0: Proverei, mi piacerebbe provare l'ebbrezza della regolarità intestinale. Ma perché? Non è vero che noi maschi abbiamo tutti regolarità intestinale? Io non ce l'ho, per esempio. Quale regolarità?
1: Non ci avevo mai pensato.
0: Avuto problemi.
1: Cioè, gli uomini hanno la regolarità intestinale?
0: No, non so perché.
1: Ma
0: Ilaria
1: forse
0: è forse suo marito avrà la regolarità intestinale, cioè tutte le 8, tutte le mattine alle 8 sta seduto sul cesso.
5: Ma
0: non crede, Peppino,
1: forse
0: sì.
1: Perché l'asse intestino-cervello funziona meglio, visto che utilizzano pochi neuroni, questo sì.
0: No, sì, ma
1: questo sì,
0: ma
1: potrebbe
0: guarda
1: essere.
0: Non ti rispondo.
6: Buongiorno
0: nemmeno.
6: Tiziano da Roma. Se mi dovessi svegliare donna, sono sicuro che avrei il ciclo subito, per la fortuna che ho.
0: Ah, vedi.
6: Fantastico. Buona giornata a chi schissa a tutti.
1: Ecco, ciao, io vi farei giornata sperimentare il ciclo mestruale, il preciclo, il post-ciclo.
0: C'ho pure quello,
1: vi farei
0: quello
1: sperimentare
0: io.
1: A voi.
0: Io c'ho pure quello.
1: Lo sappiamo.
0: Brava.
1: A Pippo ce l'ha tutti i giorni.
2: No, sei un cagacazzo, Pippo.
7: Ciao, Radio Kiss Kiss, signora da Milano. Io, se mi svegliassi uomo, la prima cosa sarebbe non pensare. Non pensare a cosa devo fare da mangiare, non pensare che devo andare a prendere il piccolo all'asilo, non pensare che devo passare l'aspirapolvere. Non pensare, andare a lavorare, tornare. Oh,
0: sì, sì,
7: che
0: sì.
7: Bello.
0: Ma hai l'idea di un maschio molto basico, però, tu scusami.
1: No, Pippo, però
0: sto maschio che non pensa, ma chi ve l'ha detto?
1: Vanno andate a lavorare e poi cosa?
0: Ma pensiamo a tutte le cose da fare.
1: Ma cosa dici? Allora, secondo una ricerca sulle abitudini quotidiane, il 75% delle donne invidia agli uomini la velocità nel prepararsi per uscire, mediamente 15 minuti contro i 60. 45 minuti delle donne, mentre gli uomini invidiano alle donne la capacità di multitasking. Gli scienziati confermano che il cervello femminile gestisce meglio più stimoli contemporaneamente, mentre l'uomo, se sta cucinando e squilla per esempio il telefono, rischia di dare fuoco alla casa intera.
0: Allora, se domani mi svegliassi maschio, scrive Flo Flo, mi piacerebbe provare un orgasmo al maschile. Cioè lei pensa che noi proviamo delle sensazioni nel momento dell'orgasmo diverse rispetto a voi donne. Tu lo pensi, Adriana?
1: Sicuramente sì.
0: Non lo so questo. Sicuramente di piacere, sì.
1: Il momento di piacere è, secondo me, diverso. E anche con tempistiche differenti. Anche quello sì, è la base. Diverse.
0: Va bene, andiamo avanti.
4: Il moscio.
5: Svegliati, alza il volume e fai partire la giornata con tutta l'energia del Pippo Pelo Show. Dalle 7 alle 9 al 158 del digitale terrestre su Kiss Kiss TV.

0: sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 5 e il 6 giugno, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima pochette in silicone. Info su eurospin.com.
0: Kiss Kiss. Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Betty Kay, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 13 giugno all'Arena dei Pini a Baia Domizia. Kiss Kiss Way. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
4: Kiss Kiss Way.
0: Kiss Kiss.
5: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
6: Ma che felicità scodinzolare.
5: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
7: Yes, yes. Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
9: Yes, yes. Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only Goal.
10: Only Goal.
11: Quando la stitichezza diventa un peso, Only Goal ammorbidisce le feci con delicatezza. Only Goal, via il peso della stitichezza. Only Goal è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
12: Kiss, kiss.
13: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia, dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
0: Kiss, kiss. Lidl, anche quest'anno, è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.

0: partire con Marrakesh, si chiama questa canzone di Madame e Marrakesh,
1: che è meravigliosa,
0: molto bella,
1: è l'intero album Disincanto di Madame, è stupendo.
0: Io volevo capire con Pica certe cose, non riesco proprio mai a capire.
1: Ma lì non li capirai mai.
2: Buongiorno. Immaginarmi suora proprio non esiste, manco per idea. Tu immagini io col velo in testa, che caldo, no?
0: Col
2: no,
0: velo in testa, meglio.
2: No, scusa, non ho il numero della radio, però ti sto sentendo.
0: Ciao. Salutiamo Francesco che ci sta ascoltando, che si è immaginato donna la mattina, suora.
1: Si è immaginato suora
0: più che col velo in testa.
1: Perché donna significa suora, caro Francesco?
0: Beh, può significare anche suora. Beh, è vero che effettivamente io a volte ci penso d'estate, quando vedo le suore con la palandrana.
1: Le suore però non hanno la pretesa di andare al mare come te.
0: No, le suore vanno al mare.
1: Vanno al mare?
0: Cioè, perché i preti non vanno al mare, scusa.
1: Ma la suora io senza velo non l'ho mai vista. Cioè, le suore senza i veli non le ho viste.
0: Abbiamo Salvatore, buongiorno.
1: Ciao Salvatore.
3: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
0: Sei a Londra, Salvatore?
3: Sì, sono qui per
0: lavoro. Stamattina siamo ovunque. Prima Riccardo era in Egitto, un momento, sulla barca di un grande attore. Noi abbiamo immaginato Gérard Depardieu, ma forse era lui, ma lui mi ha detto anche, immaginate attore ricco.
1: Anche Vincent Cassel.
0: Anche Vincent Cassel, uno dei due.
4: De Chateaubriand.
0: De Chateaubriand, esattamente. E invece Salvatore a Londra a fare cosa?
3: Io sono un contabile.
0: Sei un contabile?
3: Sì, un assistente contabile.
0: Un assistente contabile a Londra. E vivi lì da 14 anni. Se domani ti svegliassi donna... Ci sei? Ti sentiamo malissimo, mannaggia.
1: Sentiamo male.
0: Salvatore, guadagna una posizione migliore. Si sente male.
3: Mi sentite adesso? Spero
0: sì. Allora, dicevo, se domani ti svegliassi donna, che cosa faresti?
3: Vorrei avere ragione dopo una discussione. Non ho mai avuto ragione in una discussione da uomo, quindi proverei ad avere ragione.
0: Ti piacerebbe provare la sensazione di ricevere la ragione. Ok, sì. Hai ragione.
3: Esatto.
0: Vedi, è bella
3: Tipo,
0: questa cosa.
3: Hai ragione, a me non me lo dice nessuno.
0: A te non te lo dice nessuno.
1: Tipo non la può provare questa cosa perché lui ha sempre ragione.
0: Io ho sempre ragione e me la riconoscono gli ascoltatori, perché Adriana dice così cose così.
1: Pretende davvero.
5: Che palle che sei.
0: No, invece tornando a te, Salvatore, è vero, hai toccato proprio una cosa, un argomento importantissimo. Le donne che vogliono sempre avere ragione.
1: Ma con chi discuti tu solitamente?
3: Ma io convivo da 14 anni convivo e non ho mai avuto ragione dopo una discussione, quindi penso che sarà una sensazione che provano molti come me.
1: Molti come te.
0: Allora ti dico subito: il 79% degli uomini chiede scusa anche quando ha ragione, pur di porre fine a un litigio. Non perché abbia cambiato idea, non perché abbia capito l'errore, ma perché a un certo punto realizza una cosa semplice: questa partita non si può vincere. Quindi gioca la mossa più intelligente. Hai ragione tu, scusa. Fine discussione, pace ristabilita. Dentro però segna tutto. Capito? L'uomo porta dentro questo e tu vedi, hai segnato talmente tutto dopo tanti anni di hai torto con le donne, che ora vorresti essere donna per un giorno per sentirti dire hai ragione, giusto?
3: A dire sì, esatto, però a dire il vero, un'altra cosa delle donne, mi piacerebbe avere questa memoria di ferro, perché io mi dimentico poi tutte le cose che succedono.
0: Vedi, esattamente.
1: Che frustrazione, Salvatore, che frustrazione, devo dire.
0: È vero, però Salvatore, hai ragione!
3: Grazie!
0: Ce l'hai fatta!
3: Sei migliorato il weekend.
0: Senti, com'è ascoltare Radio Kiss Kiss a Londra?
3: Beh, è come ascoltarlo in Italia, solo che sto a Londra.
0: Perfetto. No, vabbè,
1: tu ci ascolti,
0: ti senti più a casa, diciamo.
3: Io vi ascolto. Io a casa vi tengo in televisione e quando sto per strada dall'app.
0: Ma grande. Sei un grande, grazie.
1: Sì, sì. Bravo, Salvatore, sei veramente fedelissimo. Noi ti auguriamo una buona giornata. Stai sempre
3: anche
1: con noi.
0: Kiss Kiss a te. Kiss Kiss a te.
3: Buona
0: giornata
3: a tutti.
0: Ciao, grazie.
1: Arrivano i Train, perché su Radio Kiss Kiss suoniamo sempre e solo la musica più bella. Questo pezzo è del 2010.
0: Urbacchiona
1: e i Soul Sister.

0: Bella questa canzone dei Train, intitolata Hey Soul Sister su Radio Kiss Kiss, dove ascoltiamo un po' di WhatsApp audio dei nostri ascoltatori, che sono stamattina anche tantissimi. Grazie.
1: Antonio da Brindisi: se io mi svegliassi femmina, comincerei a rompere le scatole a tutti i maschi senza alcun problema.
0: Vedi, queste sono quelle cose
2: a
0: che
2: rompere
0: si dice,
2: le scatole,
0: quelle cose che si dice da uomo che pensa di essere donna. Prego.
3: Ciao Pippo, ciao Adriana, Anita da Napoli. Se mi svegliassi domani mattina e fossi un maschio, mi piacerebbe provare l'ebbrezza di fare qualsiasi cosa senza essere giudicata. Essere un papà che si prende del tempo per sé, vero, senza essere giudicato. Essere un uomo che sta con tante donne senza essere giudicato. Essere un uomo di successo senza che qualcuno si chieda come ci sei arrivato a quel successo.
0: Se lo chiedono su Adriana tantissimi.
2: Grazie, grazie per questo messaggio.
0: E la risposta è quella che si immagina spesso e volentieri. Però bellissimo messaggio, complimenti.
2: No, grazie per questo messaggio perché è davvero molto bello.
3: Come ci sei arrivato a quel successo?
0: Adriana, se lo chiedono tutti di Adriana, e la risposta purtroppo non c'è perché non lo sappiamo. Come ci sei arrivata, come sia diventata la regina della radio italiana.
3: Come ci sei arrivato a quel successo?
0: Vorremmo saperlo
2: tu. Mistero, non lo dirò mai.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, chi schessa a tutti.

0: you love me.
1: Because you loved me.
0: Se hai amato davvero almeno una volta nella vita, non puoi. ...1996, Because You Love Me, ho ancora i brividi lungo le braccia e i peli che fanno la ola e la stand up per l'History Kiss che torna tra poco meno di un'ora, ma si aprono le 22, si apre Io, Tu e Kiss Kiss tra poco anche con Un anno, una canzone. Quando la musica incontra i vostri ricordi, sì che ne parleremo con voi diretti protagonisti. Ricominciamo con gli Another e il 54 Ultra. Il nuovo è Talk to You.

0: una canzone. Quando la musica incontra i ricordi.
1: Ieri sera abbiamo fatto un viaggio pazzesco con la nostra ascoltatrice Oriana, sì, ricordo il nome, e poi ha visitato Petra, ha fatto un giro pazzesco, ha dormito in tenda e ha raccontato un suo viaggio, un esempio su come vivere io, tu e Kiss Kiss quando scatta un anno, una canzone, quando la musica incontra.

I vostri ricordi, ricordi di una vita, un viaggio, un grande amore ancora esistente e permanente, oppure i ricordi della scuola, gli amici dell'università, l'Erasmus e tanti obiettivi raggiunti, sogni e speranze, insomma la vostra vita. Noi celebriamo i 50, noi celebriamo voi che ci seguite da tanto tempo, da tempi recenti vi rendiamo coinvolti direttamente. Come fare per partecipare ad un anno una canzone quando la musica incontra i ricordi? WhatsApp 347 400 190-0042 con il vostro anno di nascita e poi legheremo la canzone proprio all'anno in cui è stata pubblicata, quando siete nati voi, attraverso il racconto della vostra storia. Anche il campeggio nel deserto non è stato assolutamente male, quella paura la notte con gli animali selvatici della zona, tutti chiusi dentro in gruppo a dormire, occhio aperto, occhio chiuso, a metà un sonno, tante storie, insomma siete abituati ad ascoltarle pochi minuti dopo le 22 all'interno di Io, Tu e Kiss Kiss. Saluto questa sera chi è nato nel 2001 e festeggia 25 anni di una meravigliosa vita. Nel 2001 anche Jamiroquai con Love Philosophy.

0: Sofia e Noemi sono amici di Radio Kiss Kiss e suoneranno per voi gratuitamente nel live del 13 giugno sabato prossimo Arena dei Pini per la seconda tappa del Kiss Kiss Way. C'è un cast assolutamente stellare, così come i nostri ascoltatori, aspetta, ascoltatori stellari sono molto Valeria Marini in questo momento, ma sono collegato con Donato. Ciao Donato, come stai?
1: Ciao, ciao, buonasera a tutti. Bene, bene, bene, sono di rientro da una giornata di lavoro.
0: Allora, caro Donato, inizia il fine settimana, mi auguro anche per te, se ritorni a casa.
1: So sì, che... sì, finalmente.
0: Finalmente ci sta, ritorni in Cilento, mi hanno detto gli amici.
1: Sì, è sì, vero. Sì, si torna in Cilento, sì.
0: Sai che è la terra di Taylor Swift, che insomma ha origini cilentane, c'è questa notizia che gira da un po' di tempo, è una terra meravigliosa, comunque, a parte la superstar americana. Ti do il benvenuto all'interno di Un anno, una canzone, quando la musica incontra i ricordi. Di che anno sei, Donato?
1: 1991.
0: Beato te, direbbe.
1: Insomma.
0: 35, età fantastica, sì. Fantastica. E allora cosa vuoi condividere con noi?
1: Niente, un ricordo un po' triste, ma bello allo stesso tempo, i 12 anni passati con il mio cane, che purtroppo non c'è più, e quindi magari una situazione condivisa un po' da tutti.
0: Da tanti. Purtroppo hanno una vita breve.
1: Purtroppo sì, ma noi abbiamo la fortuna di vivere più compagni durante la nostra vita, quindi
0: c'è chi parla con il proprio amico a quattro zampe, lo
1: sai? Sì, beh, sicuramente sì. È una situazione che capita spesso.
0: Mi hai fatto ricordare una frase che ho ascoltato qualche giorno fa: il cane è il migliore amico dell'uomo, no? È quasi una frase da cliché, ma molto molto vera qualche volta. Però l'uomo è il migliore amico del cane, rifletti. Chi lo sa?
1: Speriamo di sì.
0: Speriamo di sì.
1: Facciamo il nostro meglio.
0: È vero, hai ricordato i tempi in cui il tuo amico a quattro zampe scodinzolava. Tu sei nato nel 1991 e, tradotto letteralmente, sta in Remember the Time, che è una canzone che ti regalo, fantastica, di Michael Jackson, e così puoi ricordare le cose più belle e tenere della tua vita. Va bene?
1: Grazie mille.
0: Grazie sempre
1: grazie,
0: a te. Ciao.
1: Grazie della compagnia.
0: Grazie a te, ciao Donato. Chissà te.
2: Un anno, una canzone. Quando la musica.

0: Chissà te che fai una colazione sana, perché è il pasto più importante della giornata. Chissà te che hai deciso di girare il mondo, ma sempre con il tuo piccolo amico a quattro zampe. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Vorresti più freschezza in cucina e meno sprechi? Con i contenitori Brabantia della nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, i tuoi alleati in cucina, puoi scegliere tra tanti contenitori salva freschezza, belli, funzionali e intelligenti. Raccogli i bollini con la tua spesa fino al 1° settembre e salva la freschezza, solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
2: Kiss. E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
4: Iperceramica.
1: La pubblicità sembra durare per sempre.
5: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
6: Poche cose sono per sempre.
5: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
7: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
8: E a noi che ci piacciono tanto
7: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
9: Kiss Kiss.

Due canzoni per The Colors, questa Rolling Stones che conoscete benissimo e anche la nuova che stiamo ascoltando da oggi, prodotta da Merck & Cremont e con la partecipazione della strepitosa Serena Brancale. Complimenti a Stash e soci doppi in questo caso. E dal Teatro Reggio di Parma, in occasione del Festival della Serie A, è nata la nuova Serie A 2026-2027, perché è stato svelato il nuovo calendario. Campionato al via il 23 agosto di questo 2026, chiusura nel weekend 29-30 maggio 2027. Il nuovo calendario dovrà fare i conti con una sosta per le nazionali rivisitata. Infatti la prima farà saltare due giornate, quella del 27 settembre e quella del 4 ottobre, mentre le altre due, il format classico, un turno di stop, sono in programma per metà novembre e fine marzo. Due invece i turni infrasettimanali, 28 ottobre e 6 gennaio 2027, prevista la sosta natalizia il 26 e il 27 dicembre. Quindi si parte tra il 22 e il 23 agosto con Atalanta-Sassuolo, Bologna-Lazio, Frosinone-Juventus, subito il ritorno in Serie A del Frosinone contro la Juve, Genoa-Napoli, bella, Inter-Monza, il primo di tanti derby lombardi, Parma-Cagliari, Roma-Fiorentina, Torino-Milan, Udinese-Como e Venezia-Lecce. C'è subito un Inter-Napoli in occasione della terza giornata di campionato. Insomma, si parte così per la nuova Serie A 2026-2027 con il calendario estratto qualche ora fa. C'è James Blunt.

Tutti qua, sapete, da anni Harry Styles ha una casetta bellissima a Civita di Bagnoregio, diventata meta turistica anche per merito di Harry Styles, ma non soltanto. Lady Gaga, origini italiane, Taylor Swift e il Cilento, Madonna, origini italiane. Questa sera Palermo è blindata per la festa di nozze di Dua Lipa e Callum Turner, che avevamo anticipato qui in Io, Tu e Kiss Kiss qualche giorno fa. Sono lì in alto sulla terrazza Villa Igea e c'è chi è molto contento della presenza di Dua Lipa, perché i paparazzi sono lì prontissimi nella città di Palermo ad avvistare Elton John. Si parla della presenza questa sera anche di Charlie XCX, con un concerto a sorpresa di Elton John in quel di Palermo per onorare il matrimonio tra Dua Lipa e Callum Turner. Chi si vede la viabilità un po' spostata o comunque limitata in queste ore, con molta pazienza do un abbraccio agli amici palermitani che seguono la nostra serata. Miles Smith con Stay.

You are so special. La voce di Lizzo, quando ti dicono sei speciale, magari dopo una notte di passione, e lì vale poco, sei speciale anche quando te lo dicono e quando sanno dei tuoi difetti. Allora sì, che torna un concetto più esteso di amore assoluto. Siamo pronti anche per festeggiare Baby K e il suo ritorno, Tuca Macarena.

0: Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, Kiss Way! Samurai J, Noemi, Malika Yad, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 13 giugno all'Arena dei Pini a Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss, Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss
1: Way. Kiss Kiss. Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
0: Kiss Kiss.

Monday to Sunday, Lady Gaga e Dirty. Lady Gaga, origini italiane, il papà originario della Sicilia. A proposito di origini, indovinami l'artista di questa sera, grande appassionata di musica che non sei altro, grande appassionato di musica. Pacentro è un piccolo borgo montano in provincia dell'Aquila, in Abruzzo, celebre per aver dato i natali ai nonni paterni di... La casa dei nonni si trova in via San Francesco 60 e l'edificio non è visitabile all'interno, ma è una tappa fissa per i fan che visitano il borgo di questa grande pop star, una delle donne più potenti della musica mondiale. E c'è anche il legame con la Maiella, perché il borgo è situato all'interno del parco nazionale ed è rimasto storicamente molto legato alle proprie radici. Di quale artista noi stiamo parlando? Dai, ce la fai. Facile, facile. Chiedi anche al tuo passeggero, in questo momento in macchina, quando ascoltate con il sintonizzatore l'autoradio, Radio Kiss Kiss, e ci fa molto piacere. Tanto Natalie Imbruglia con What.

La lezione ai gelosoni, vedi quello che non c'è, gelosia con gli occhi blu, attenzione, avete subito quella piccola dolce gomitata non violenta da parte di chi vi sta accanto. Senti la canzone, vedi quello che non c'è, geloso che non sei altro, libertà, leggerezza anche in coppia. Buon fine settimana, questa è Radio Kiss Kiss con la musica più bella, ma più bella davvero, perché tra poco celebreremo la storia con il nostro History Kiss. Prima però una storia piuttosto recente. Major Lazer, il producer, DJ Snake, insieme, questa è Lean On.

Di musica per riscaldare l'ambiente, ed è un classico ritrovare anche prima di un live che ho visto anni fa dei Maroon 5. C'era questa Lean On che creava la vibe giusta tra i primi presenti nel palazzetto quella volta in Germania. Intanto chiedi chi erano i Beatles, no, chiedi chi erano i Genesis, con Peter Gabriel, con Phil Collins, con Tony Banks e con Mike Rutherford. Sicuramente meno famoso di Phil e di Peter Gabriel, ma sicuramente incisivo con Over My Shoulder.

abbassare il finestrino e respirare le sere d'estate. Questa Over My Shoulder 95, Mike and the Mechanics. Radio Kiss Kiss. Finestrino abbassato sicuramente, e poi durante la giornata non hai potuto fare a meno di accendere l'aria condizionata. Quanto tempo senza, poi spegni, dici no no fa male, poi la riaccendi, mamma mia che caldo, la sera tutto diventa più chill. Fate davvero buon viaggio insieme a noi, comitiva di O2 e Kiss Kiss, Stefano Piccirillo vi parla, facciamo mezzanotte insieme, sarà un'ora pienissima di grandi emozioni. Partiamo e torniamo tutti al nostro paese. Serena Brancale, Levante, Delia hanno spaccato a Torino nella prima di Kiss Kiss Way e le ritroviamo tutte e tre proprio questa sera.

Ci voleva la canzone Al chiaro di luna d'estate. Insieme a Boyzone siamo tornati nel 1998, la boy band, e c'era il proliferare delle boy band, due su tutte, Backstreet Boys e Take That nei 90, però arrivarono i Westlife e arrivarono anche i Boyzone di Ronan Keating, colui che avete conosciuto un po' meglio quale solista, anche per aver fatto la colonna sonora di Notting Hill più avanti, film fantastico con Julia Roberts. La parola fine settimana è una parola magica, il riscattato venerdì sera, Radio Kiss Kiss, Stefano Piccirillo vi parla, io, tu e Kiss Kiss, il programma che state ascoltando, ma piuttosto la parola weekend nei testi delle canzoni, ad esempio in Rubini di Mahmood ed Elisa, nel weekend sono fuori, almeno te capiscimi se sto per un attimo, puntini puntini, urlando contro il cielo di Luciano Ligabue, la parola weekend, fatti di ore andate per un weekend e un futuro che non c'è, non si può sempre perdere, piuttosto che vorrei ma non posto di J-Ax e Fedez, con le prove che negli anni abbiamo lasciato su Facebook, cantavano papà che ogni weekend era ubriaco perso e mamma che lanciava il reggiseno ad ogni concerto, genitori un po' rock, diciamo.

capire il conto condiviso quando tutti vanno singolarmente con la carta di credito alla cassa del pub, del ristorante, del locale, del wine bar, chi più ne ha più ne metta. Io ho preso questo, poi ho fatto pace con questa cosa perché all'inizio andavo al manicomio, cioè fate un po' così, fate alla romana, però fatevi portare il conto, quant'è? 80, 20 a testa se siete in quattro. Invece ho visto questa scena ripetersi un sacco di volte e sai quando nella vita ti devi arrendere in qualche modo, cioè vai ad accettare una cosa della quale non sei particolarmente d'accordo, però dici evidentemente funziona così. Facci caso, stai uscendo da un locale in questo momento e hai visto la scena, ovvero carta di credito accanto alla cassa. Io ho preso le patatine, io ho preso la patatina e la bibita e il panino, no, io ho preso solo la cheesecake. E funziona così, quando accade ed è un dato di fatto, più volte resta un valore assoluto. Intanto devo ringraziare Emily al 347 490 0042 perché qualche minuto fa parlavamo di Madonna e dei nonni paterni che erano originari di Pacentro in provincia dell'Aquila. Azzeccata la situazione geografica musicale grazie anche alla tua attenzione questa sera, naturalmente 347 490 0042 per tutti quelli che vogliono far sentire la loro presenza in questo venerdì. Com'è lì fuori? Siete i nostri non solo ospiti, siete di casa, i benvenuti della comitiva di O2 e Kiss Kiss, in giro per divertimento al lavoro oppure rientrando dalla cena del venerdì o la partenza per l'ennesimo weekend.

0: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
1: Kiss, kiss. Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
2: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi. Che estate esagerata! Expert. Gli esperti sempre con voi. Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
3: Yes, yes.
4: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
5: E a noi che ci piacciono tanto
4: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
6: Kiss kiss.
7: E allora sorri, scusa, lo sento. Parole diverse ma stesso universo.
8: La musica più bella.
9: Che

parole diverse ma stesso universo, ci si capisce. Anche il linguaggio del corpo è indispensabile quando non conosci la sua lingua, amica, amico. All'ascolto di Radio Kiss Kiss, infatti, i pinguini hanno fatto sorry, scusa, lo sento. Il 30% degli italiani parla solo la propria lingua madre. A proposito di lingue straniere conosciute, una lingua straniera, il 42% della popolazione ne parla una sola, che sono l'inglese, quella più ricorrente nel nostro paese. Due lingue straniere, il 18.9% degli italiani. Tre o più lingue, una quota pari all'8% circa, conosce appunto quante più lingue possibili, e non soltanto l'inglese, il francese, lo spagnolo ad esempio, ma anche il cinese. C'è una comunità di italiani che si diletta a parlare cinese, visto anche l'invasione anche commerciale che c'è in tantissime città d'Italia degli amici dell'Oriente. Chi più ne ha più ne metta. Anche il russo vedo 0.2%. Bisogna allenarsi un po' a essere cosmopoliti, si fa il viaggio, o comunque la soluzione c'è sempre: dire sorry, scusa, lo sento, come i pinguini.

0: Swiftie. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Ed è uno dei momenti più attesi della sera di Radio Kiss Kiss. 50 anni da festeggiare, 5 canzoni, 5 decadi, compleanno tondissimo di Radio Kiss Kiss, nata nel 1976. Vi porto negli anni 90. La roulette è pronta, il croupier che non accetta soldi da parte vostra, ma solo intuizioni, cioè qual è l'anno del quale stiamo parlando. Anni 90, e in particolare ci fu l'esplosione definitiva dello yogurt come sostituto utilizzato ovunque. È stato un po' l'anno che ha sdoganato il gelato allo yogurt e le torte a base di questo ingrediente. C'erano anche le famose incursioni etniche, quell'anno iniziano a fare capolino nei menù delle cene dei ristoranti tra amici piatti come la paella. Andiamo a mangiare la paella, una delle prime vere aperture verso gusti internazionali. Poi c'è il cibo peruviano che è arrivato, per non parlare degli atavici cinese e giapponese, però comunque tante incursioni nelle cucine straniere oltre ai soliti cliché. Quello stesso anno, una voce incredibile, quella di Seal, personaggio davvero pazzesco che iniziò a canticchiare senza strumenti una canzone nel lontano 1987. La registrò su un nastro e la mise in un cassetto. Tornò buona per essere orchestrata e divenne un successo pazzesco. Kiss from a Rose dalla colonna sonora di Batman. 1000

E qui scorrono i titoli di coda di Batman Forever. Fu il regista di quell'edizione di Batman a scegliere direttamente la canzone di Seal. Disse: questa è troppo bella, deve fare parte di questa colonna sonora. C'è così tanto che un uomo può dirti, così tanto può dirti: rimani la mia forza, il mio piacere, il mio dolore. Parole tradotte in italiano da parte di uno dei passaggi testuali più emozionanti di Kiss from a Rose, che ha inaugurato 50 di questa sera, 50 anni della musica più bella, firmata Radio Kiss Kiss. Vi porto in tempi più recenti, dagli anni 90, 1994, con Seal, Kiss from a Rose, agli anni 20. Esattamente quell'anno i tuoi amici iniziavano a dire: ho perso lo smartphone, ho dimenticato le chiavi direttamente in automobile, come faccio? Portafogli, chiavi di casa, insomma un anno di dimenticanze per eccellenza, con gli oggetti smarriti, i capi d'abbigliamento, sciarpe, capelli, giacche, costumi da bagno, che restavano in macchina fino al novembre e al Natale successivo. Per quanto riguarda invece la musica, una riunione storica, la classica reunion, termine tanto caro agli appassionati non solo degli Oasis. NSYNC, la boy band americana che era capitanata da Justin Timberlake. Poi sapete com'è andata con Justin Timberlake, grande carriera come attore e come cantante da solista, e la band si riunì in occasione della colonna sonora di un film di animazione troppo carino che ha avuto vari sequel. In questo caso i Trolls numero 3, tutti insieme, avevano la colonna sonora, pensate, degli NSYNC nella formazione originale, insieme allo stesso Justin Timberlake. Che anno è? La roulette in movimento, l'anno giusto arriva. 2023.

Finiva, si fischietta, leggeri, chill, fine settimana, venerdì è tornato 50, piccola pausa per i 50 anni di Radio Kiss Kiss, torniamo tra poco. Subito invece Francesca Michelin, che sarà protagonista del Kiss Kiss Way a Baia Domizia. Questa è Strega Comanda.

0: Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Betty Kay, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 13 giugno all'Arena dei Pini a Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss
1: Way. Kiss Kiss. La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it. Kiss
2: Kiss. E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250. E sopra i 3.000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
4: Kiss Kiss. Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
6: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
5: Che estate esagerata!
6: Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
0: Kiss

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Se stai per parcheggiare, motore spento e radio accesa, un classico di tanti ascoltatori che si fermano ad ascoltare i ricordi, la musica più bella. All'interno di 50 e torniamo con gli anni 80, quando fu celebrato quell'anno l'amore tra Stefania Sandrelli e Gino Paoli, un legame importantissimo, anche molto tormentato, come ben sapete, grazie alla pubblicazione di una lunga storia d'amore di Gino Paoli scritta per Stefania Sandrelli e il film Una donna allo specchio, che era un po' quella triade di film che vedeva Stefania Sandrelli come icona anche molto ma molto sexy del cinema italiano degli anni Ottanta. Quello stesso anno un giovane Eros Ramazzotti, appena ventenne, si presentò sul palco del teatro Ariston con un look che divenne iconico: il chiodo in pelle, una spiccata presenza scenica, la canzone davvero incredibile per ricordi ed emozioni quale Terra Promessa, riuscì a conquistare immediatamente sia il pubblico che la giuria, e anche la gelatina che tornò di moda tra i capelli sbaragliando la concorrenza. Quella vittoria nel Noi Proposte rappresentò l'inizio di una carriera che conoscete alla stragrandissima e che lo conferma anche in questo 2026. Pallina lanciata, roulette pronta, indoviniamo l'anno, dai, 1980.

0: cantata tutta, come se ti vedessi in automobile in questo momento nella sera barra notte di Radio Kiss Kiss. L'appuntamento è 50 anni della musica più bella, di grandi emozioni. 1984, ne sono passati 42 per quanto riguarda Eros, vincitore dei giovani, nuove proposte di Sanremo, esattamente di quell'anno che abbiamo menzionato grazie alla nostra roulette. Vi porto negli anni 2000, quell'anno Lewis Hamilton sì che correva, diciamo la verità, un po' più veloce da quando è arrivato in Ferrari. C'era l'esplosione cinematografica dell'attore Nicholas Vaporidis tra Notte prima degli esami e Come tu mi vuoi, insomma esordi immediatamente vincenti, la conferma dei volti televisivi da Pippo Baudo, che ricordiamo sempre con grandissimo affetto e ammirazione, Maurizio Costanzo idem, e Maria De Filippi, che iniziava ad essere un'icona televisiva già in quell'anno dei 2000. Ma non soltanto, la nascita con Iron Man dei film che parlavano e citavano i supereroi impersonificati dai divi del cinema. Iron Man quell'anno fu un grandissimo successo. Poi arrivò un grande classico ripreso dai Madcon, un duo hip hop norvegese che riprese un classico del lontano 1967. Stiamo parlando di Beggin' Banging You. Sì, l'hanno rifatta anche i Måneskin in tempi di X Factor, ma l'originale è del lontano 67. La versione ufficiale internazionale che ebbe successo quale cover, di che anno è? Sentiamo.
1: 2008.

chiuso l'appuntamento settimanale con Io, Tu e Kiss Kiss, che ritorna la sera lunedì a partire dalle ore 21, tantissime emotions. Grazie a Max Pennino in regia, ci salutiamo con colei che interpretò anche Coco Hernandez in Saranno Famosi, film cult Fame, e colonna sonora interpretata quale nome e cognome come cantante Irene Cara. Ci troviamo domani nel fine settimana tra le 15 e le 18 con tutte le passioni sportive e musicali di Io, Tu e il Weekend, e fate un bel venerdì notte da Stefano Piccirillo.